Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 2 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Station. Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque con

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: talking.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli attori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 23 maggio 1992. La mafia compie il primo di una lunga serie di attacchi al cuore dello Stato. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi osservano dall'alto della collina. Occhi minacciosi, pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo incrociano occhi buoni di uomini e donne. Sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Sono le 16:50. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Li attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la Croma bianca. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila sui lati con i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera.

0: Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, isola delle femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. Di interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata, entrata nella storia di sangue di Capaci. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. E il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini. Sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela da Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Joe e Troia inseriscono una ricevente vicino ai 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e li segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Sono le 17.56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, masse. Sull'alta carreggiata una Fiat Uno verde con 2 turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme e fumo, poi solo silenzio. Nella prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzate in 2 tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Una pattuglia della polizia accosta. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri 2 poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini.
0: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Il pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da 3 auto.
3: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale. La mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione. non lo so, non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da 2 anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
0: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso? Sentiamo Claudio Mattelli sulla figura di Giovanni Falcone.
4: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino, appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga, a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte, tra virgolette, fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
0: La rabbia immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrima e urla tutta la sua tristezza.
5: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
0: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio e il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni un mese dalla strage di Capaci. 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, caccia di speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Intanto il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo, diceva. lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 1992. Perché Motto Falcone Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio 1992 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Paolo Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. E allora Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di dar visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano proprio vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, costruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto il tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode la rabbia degli agenti.
6: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
7: Agostino, il padre!
6: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
7: Ma di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Vi prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma, calmatevi tutti.
0: Ma come nascono le stragi del 1992? Già nel 1983, all'indomani dell'attentato di via Pipitone Federico, in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici e gli agenti di scorta, era in programma anche l'omicidio del giudice Giovanni Falcone. Su incarico del boss Salvatore Irina, Giovanni Brusca, suo uomo di fiducia e uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, si attivò personalmente per pedinare il magistrato e studiare le sue abitudini e i suoi orari, pensando di far esplodere una vespa imbottita di tritolo. Studiò anche la possibilità di far esplodere un furgoncino davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo e di utilizzare dei bazooka, tutti i progetti poi abbandonati, per le notevoli misure di sicurezza intorno al giudice. Nel 1987 Brusca pianificò l'omicidio da consumare con armi da fuoco all'interno della piscina comunale di Via Belgio a Palermo, dove Falcone andava abitualmente a nuotare, ma l'operazione venne sospesa. Nel 1989 si registrò l'unico tentativo concreto di uccidere Falcone. Fu ritrovato casualmente un borsone contenente 58 candelotti di esplosivo tra gli scogli immediatamente adiacenti alla villa sulla costa palermitana della Daura, affittata da Falcone per l'estate. nonostante le condanne del boss Antonino Madonia e di altri mafiosi per questo attentato, presenta ancora numerose zone d'ombre mai chiarite. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni della Commissione Interprovinciale di Cosa Nostra, nei pressi di Enna, tra il settembre e il dicembre 1991. A presiedere è stato il boss Salvatore Irina, nelle quali venivano individuati anche altri obiettivi da colpire. Sempre a dicembre, durante una riunione della Commissione Provinciale, svoltasi nella casa di Giordano Guddo, mafioso di Altarello di Baida e cugino del boss Salvatore Cancemi, venne deciso di elaborare un piano stragista corretto e ristretto che prevedeva l'assassinio di Falcone e Borsellino, nonché di personaggi rivelatisi inaffidabili, primo tra tutti l'onorevole Salvo Lima e altri uomini politici democristiani. Sempre nello stesso periodo avvenne anche un'altra riunione nei pressi di Castelvetrano con la partecipazione di Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Stilacore, Mariano Agate, Salvatore Biondino e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, in cui vennero organizzati gli attentati contro il giudice Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il presentatore televisivo Maurizio Costanzo. In seguito alla sentenza della Cassazione che confermava gli ergastoli del maxi processo di Palermo, eravamo il 30 gennaio del 1992, si tennero una serie di riunioni convocate da Riina, una delle commissioni interprovinciali ancora nei dintorni di Enna, ed alcune della commissione provinciale sempre a casa di Guddo. Nel corso delle riunioni della commissione provinciale fu scelto Giovanni Brusca come coordinatore dei dettagli delle operazioni. Ed ecco la dinamica dell'attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992 Domenico Ganci avvertì telefonicamente prima Ferrante, poi la Barbera, che le Fiat Croma erano partite ed avevano imboccato l'autostrada in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi per andare poi a prendere Falcone. Ferrante e Biondo, che erano anche appostati in auto nei pressi dell'aeroporto, videro uscire il corteo delle blindate dall'aeroporto e avvertirono a loro volta la Barbera che il giudice Falcone era effettivamente arrivato. Da Barbera allora si appostò con la sua auto in una strada parallela alla corsia dell'autostrada A29 e seguì il corteo blindato, restando poi in contatto telefonico per 3 o 4 minuti con Joe, che era appostato invece con Brusca ad una collinetta sopra Capaci, dalla quale si vedeva bene il tratto autostradale interessato. Alla vista del corteo delle blindate, Joe diede l'ok a Brusca, che però ebbe un attimo di esitazione avendo notato le auto di scorta rallentare a vista d'occhio. Giuseppe Costanza, l'autista giudiziario che era nella vettura con Falcone e la moglie, gli stava ricordando che avrebbe dovuto restituirgli le chiavi dell'auto. Falcone le rimosse e cercò di dargliele, ma l'autista gli chiese di reinserirle per evitare il rischio di incidente. Dopo questo rallentamento, Brusca attivò il radiocomando che causò l'esplosione. La prima blindata del corteo, la Croma marrone, venne investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi ed alcune decine di metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cino. La seconda auto, la Croma bianca guidata da Falcone, si schiantò contro il muro di asfalto e i detriti improvvisamente innalzatisi per via dello scoppio, proiettando violentemente il giudice e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Le prime indagini sulla strage di Capaci vennero inizialmente coordinate dal procuratore capo uscente di Caltanissetta, Salvatore Celesti, e il 15 luglio del 92 passarono al suo successore Giovanni Tinebra, cui vennero aggregati i sostituti procuratori Ilda Boccassini, Francesco Paolo Giordano e Fausto Cardella. I primi risultati investigativi si ebbero nel marzo del 1993, quando su indicazione del neopentito Giuseppe Marchese, cognato di Leo Luca Bagarella, gli agenti della direzione investigativa antimafia diretta da Gianni De Gennaro riuscirono ad individuare il covo dove si nascondevano Antonino Gioè, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera. Era un anonimo condominio in via Ughetti 17 a Palermo, ed intercettando le loro conversazioni si scoprì che faceva un esplicito riferimento all'attentato di Capaci da loro commesso. Dopo essere stato arrestato, Gioè si suicidò nella sua cella, probabilmente perché aveva scoperto di essere stato intercettato mentre parlava dell'attentato di Capaci e di alcuni boss, e quindi temeva una vendetta trasversale. Invece Di Matteo e La Barbera decisero di collaborare con la giustizia e rivelarono per primi i nomi degli altri esecutori della strada. Per costringere Di Matteo a ritrattare le sue dichiarazioni, Giovanni Brusca, Leo Luca Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro decisero di rapire il figlioletto Giuseppe, che venne brutalmente strangolato e sciolto poi nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Nonostante ciò, Di Matteo continuò la sua collaborazione con la giustizia. Si trattò però della prima indagine giudiziaria in Italia in cui si applicò l'analisi del DNA in ambito forense. Nei giorni successivi alla strage, gli investigatori trovarono su una collinetta sovrastante l'autostrada numerosi mozziconi di sigarette lasciati per terra dai presunti assassini. A seguito di analisi comparativi sulla saliva condotte dalla DIA in collaborazione con un team dell'FBI americana inviato appositamente in Italia, bene, il DNA estratto risultò compatibile con quello di due indagati principali, La Barbera e Di Matteo. Per la prima volta in un'inchiesta sulla mafia, una intercettazione ambientale a carico di due mafiosi che vivevano come clandestini, anche se non formalmente ricercati, rappresenta la svolta dell'indagine sull'attentato di Capaci. Francesco Gratteri, all'epoca in servizio presso il centro operativo della DIA di Roma.
8: Fu fatto un monitoraggio, un'analisi del traffico telefonico che aveva impegnato una cella che comprende praticamente la zona del delitto dell'attentato, quindi sono stati raccolti dei dati. Quei dati sono stati ovviamente incasellati, cioè congelati per un certo momento, acquisiti e messi da parte. Si ricorsi alla utilizzazione di quel dato dopo che vi sono state altre indicazioni che erano state raccolte diversamente alle onde, sulla partecipazione di un gruppo di mafiosi che aveva direttamente partecipato all'attentato. Mi riferisco a quanto si oggetto di una intercettazione ambientale che è stata resa pubblica attraverso dei libri, degli scritti, dei documenti, un filmato fatta a carico di Nino Gioè, la frase detta sull'attentatuno, Questa fu storicamente la prima volta che si riesce ad acquisire elementi di prova su personaggi, su esponenti di Cosa Nostra che non siano dichiarazioni testimoniali, ma l'elemento di prova dalla voce, dalla bocca dell'interessato.
0: Nella seconda parte di questa puntata, il lato oscuro della verità racconterà i punti rimasti in ombra sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, soprattutto i gravi depistaggi.
9: Il lato oscuro della verità. Sono le 8 e 27 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
12: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Come è andata a finire? La giustizia ha fatto il suo corso sulle stragi del 1992 che hanno colpito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Molti anni dopo, quel cratere sull'autostrada di Capaci è ancora una voragine piena di misteri. La sera del 23 maggio 1992 un camionista telefonò al numero verde dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia. Ieri, diceva, c'erano tre operai che stavano lavorando proprio lì dove hanno ammazzato il giudice Falcone, disse. E mi è sembrato strano perché erano le 19:30 e poi avevano una tuta giallina troppo pulita per essere un fine settimana. Una testimonianza importante. La telefonata fu inviata subito alla procura di Caltanissetta, che la fece trascrivere, ma non venne fatto nessun altro approfondimento e il verbale è rimasto in un archivio. E adesso le parole di quel testimone, dimenticato oppure forse rimosso, rilanciano il mistero. Chi c'era davvero sull'autostrada Punta Raisi di Palermo per preparare e realizzare l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i poliziotti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani? Anni dopo sono ancora tanti i punti oscuri di una strage che ha segnato la storia d'Italia. Nonostante tre degli esecutori materiali, che si sono trasformati in collaboratori di giustizia, come Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, abbiano assicurato che non c'erano presenze esterne nel comando messo in campo dalla cupola mafiosa diretta da Totò Riina. Ma i dubbi restano e sono fissati nelle stesse sentenze che hanno condannato mandanti ed esecutori di Cosa Nostra, e la magistratura continua ad indagare. La procura di Caltanissetta e la procura nazionale antimafia scavano dentro vecchie piste e nuovi spunti. Si prova a dare un'identità al DNA femminile estratto dal guanto ritrovato accanto al cratere subito dopo la strage. Si indaga ad esempio sull'utenza del Minnesota chiamata due ore prima dell'attentato da Antonino Gioè, il mafioso che poi si impiccò il 28 luglio 1993 nel carcere di Rebibbia, altro episodio avvolto da troppi misteri. L'FBI ha comunicato che l'utenza fissa era installata in una residence di Maplewood, ma chi c'era in quell'appartamento? Joe, uno dei componenti più autorevoli del comando di Capaci, utilizzava un telefonino con un'utenza fantasma, ovvero un numero che all'epoca non era stato ancora assegnato in modo ufficiale. Già durante le prime indagini era emerso che il trucchetto era stato reso possibile da qualcuno all'interno di un'agenzia SIP di Roma Nord, da sempre al centro di molti sospetti per collegamenti con ambienti dei servizi segreti. I magistrati provano anche a dare un volto ad una figura misteriosa a cui ha fatto riferimento Gioacchino La Barbera. Ha detto: mentre stavamo mettendo da parte l'esplosivo per l'attentato, a Falcone in una villetta di Capaci notai una persona che non avevo mai visto. Arrivò con Antonino Troia, il capomafia di Capaci, e parlò pure con Raffaele Ganci, il capomafia della Noce. Non ho più visto quella persona. Un altro filone di indagine legato alle parole pronunciate in carcere da Totò Riina. Intercettato dai PM dell'inchiesta Stato Mafia, diceva al

Andammo a tentoni, prosegue il padrino. Fammi sapere quando prende l'aereo. Chi fece sapere al comando di Irina quando Falcone aveva preso l'aereo di Stato allo scalo romano di Ciampino per arrivare a Palermo? Nessun pentito ha saputo dire. Doveva tornare in Sicilia il venerdì. La scorta era già stata allertata. Poi, all'improvviso, un impegno della moglie fece slittare al giorno dopo il ritorno a casa. Chi c'era davvero capace? I mafiosi condannati nascondono qualcosa? Forse era operativo un alto comando riservato? Dopo la strage arrivarono diverse segnalazioni di operai lungo quel tratto di autostrada. Nel processo Capaci bis, ad esempio, la procura di Caltanissetta è tornata a sentire l'ex funzionario della squadra mobile Roberto Di Legami, che si era occupato di verificare le testimonianze. Una in particolare è arrivata dal cognato del generale Dalla Chiesa. L'ingegnere Francesco Naselli Flores aveva riferito di aver visto due persone sul ciglio della strada dietro ad un Ducato bianco intorno a mezzogiorno del 22 maggio, il giorno prima dell'attentato. I magistrati hanno detto che erano gli operai della Iter Cooperativa Ravennate che stavano realizzando la nuova aerostazione. L'allora direttore tecnico della cooperativa ha detto in aula che gli operai facevano la spola con Palermo attraverso furgoni bianchi tra le 7:30 del mattino e le 17 del pomeriggio. Il caso è stato chiuso, ma adesso quella testimonianza parla di una presenza in autostrada alle 19:30 e quegli operai segnalati dal camionista non vengono descritti come di passaggio, ma al lavoro. Uno di loro aveva tra le mani un oggetto cilindrico grande una quarantina di centimetri, disse il testimone. L'ho visto che scendeva verso la scarpatina. Chi erano questi uomini? E perché non fu rintracciato il testimone? Questa telefonata non ci fu mai passata, dice il dottor Di Legami. È la prima volta che ne sento parlare. Avremmo fatto tutte le verifiche, come in tutti gli altri casi che ci sono stati segnalati. Eccolo qui. Uno dei misteri di Capaci. Per troppi anni una testimonianza così importante è rimasta dentro i faldoni, quelli che raccolgono la consulenza dell'esperto informatico Gioacchino Genchi. A lui i sostituti procuratori di Caltanissetta Carmelo Petralia e Pietro Vaccara diedero l'incarico di trascrivere la telefonata. La mia attività riguardava i computer di Falcone, ricostruisce Genchi. Ci vennero date anche alcune audiocassette da trascrivere, ma poi il racconto del testimone rimase chiuso in un cassetto di quella procura che da lì a qualche mese avrebbe finito per costruire un altro mostro, il falso pentito Scarantino. Ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili. E uomini che per anni hanno scelto il silenzio. La storia della nostra Repubblica continua a essere riscritta, scritta e riscritta, e ora è sempre più evidente come nelle stragi del 92, così come quelle poi successive del 93, che vedremo in un'altra nostra puntata del lato oscuro della verità, ci sia la mano di mandanti esterni. Il programma di inchiesta Report ha mostrato, ad esempio, recentemente l'informativa redatta dall'allora capitano dei Carabinieri Gianfranco Cavallo, dove si segnalava la presenza di Stefano Delecchiaia Capaci in cerca di esplosivo poco prima della strage. Una informazione da un grande valore investigativo, ma incredibilmente non approfondita dai Carabinieri. Come mai? Solo oggi, rileggendo la storia, capiamo come per individuare i responsabili degli anni più bui della nostra Repubblica occorra tenere in considerazione gli elementi ricorrenti di un sistema al cui interno operavano uomini della destra, eversiva, massoni, uomini dello Stato e ovviamente mafiosi. Non è storia vecchia oggi che la legislazione messa a punto per combattere la mafia proprio da Falcone e Borsellino viene messa a dura prova e da ogni lato si moltiplicano i tentativi di riscrivere il periodo stragista e i suoi responsabili.

0: Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta. Soli e minacciati, lavorando e basta. Soli, semplicemente soli. Ma resta la memoria. Piero Grasso, ex presidente del Senato e per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia italiana.
1: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
2: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92.
3: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage, e mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci, e le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage di del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni, quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
4: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, aveva capito che seguendo l'odore dei soldi sarebbe giunti al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
5: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
6: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.
0: Scriveva Giovanni Falcone: un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori, uomini delle istituzioni, dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso, per lungo tempo, non per l'eternità, perché la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli e perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Oggi sappiamo molto di più di prima sugli omicidi e sulle stragi di mafia. Oggi cioè noi conosciamo i nomi dei responsabili perché abbiamo le prove, e questa nostra consapevolezza ci rende forse un po' più forti, forse, ma non dobbiamo mai dimenticare.
7: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati siamo in onda con Delitto e Castigo, in cui ci occupiamo di temi che hanno attinenza con il carcere, con i detenuti, con la vita in carcere, con i processi di riabilitazione. Mi accompagna come sempre il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Sera, buonasera.
2: E questa sera sono felice, ve lo voglio proprio dire, ma proprio felice di avere qua con me Pietro Tatarella. Benvenuto Pietro.
4: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, Pietro Tatarella, per chi non lo sapesse, è stato per lungo tempo un politico di Forza Italia a Milano, che poi è inciampato in una inchiesta che lo ha letteralmente massacrato, da cui è uscito completamente innocente. I capi di imputazione erano molto ampi, perché c'era l'associazione a delinquere, la corruzione, il finanziamento illecito ai partiti, e in primo e secondo grado i giudici hanno detto che lui è, che il fatto non sussiste. Però, caro Pietro, tu ti sei fatto 4 mesi di carcerazione preventiva, di cui 46 giorni in isolamento al carcere di Opera, è corretto?
4: Esatto. Sì,
2: ecco,
4: sì,
2: io
4: sì.
2: Vorrei partire da qui, perché la vita nel blindo, perché così viene chiamata la cella di detenzione, com'è la vita nel blindo per un ragazzo che giovanissimo ha cominciato a fare politica e improvvisamente, da una campagna elettorale che ti avrebbe probabilmente permesso di diventare europarlamentare, trovarti sulle prime pagine di tutti i giornali con un uso anche della tua immagine violentata? Tu hai pubblicato sul tuo post Facebook le immagini di te portato in ceppi dentro il carcere. Che cosa ha significato per te questa esperienza?
4: È stata chiaramente un'esperienza molto dura, molto cruda. Svegliarsi la mattina, io stavo andando il giorno dell'arresto a Roma in televisione per partecipare a una trasmissione, e dopo qualche ora mi sono trovato in una cella di isolamento di un carcere di massima sicurezza, e non avevo neanche capito bene quali erano le imputazioni, che cosa avevo fatto per trovarmi in quella condizione. Quindi il carcere è duro per tutti, soprattutto se si pensa di essere innocenti. Non è solo la privazione della libertà, che chiaramente è difficile da accettare, ma è anche l'allontanamento forzato dai propri familiari, e quindi i primi giorni sono stati sicuramente molto complessi anche da un punto di vista psicologico. Però a un certo punto, già dopo i primi giorni, ho capito che se quella doveva essere la mia condizione, bisognava lottare. Non bisognava farsi sopraffare dalla tristezza, dal rancore, e quindi ho usato quel tempo da solo, perché 46 giorni in cella di isolamento sono tanti. Ho scritto tanto in quei giorni, in quelle settimane, e ho cercato dalla mia esperienza del carcere di tirar comunque fuori qualcosa di positivo. E devo dire che poi ci sarà magari occasione di raccontare anche qualcosa del vissuto in carcere. Ma una parte di me è rimasta lì, una parte di me è rimasta in carcere, e ho capito tante cose della vita. Ne dico solo una, che è una frase che ho scritto su dei post-it che attaccavo sul muro della cella: ho riscoperto la straordinarietà dell'ordinario. Noi oggi facciamo una vita dove pensiamo che per arrivare alla felicità dobbiamo fare chissà che cosa, cercare chissà che cosa, la ricchezza, la fama, e siamo, come dire, un po' offuscati da quelli che veramente sono gli obiettivi che un uomo si deve porre nella vita. E mi sono reso conto in quella condizione che sono le cose ordinarie che rendono la vita straordinaria, quindi stare con la famiglia, andare a fare una partita a calcetto con gli amici, e quindi oggi vivo la vita, se posso dire, anche con maggior leggerezza, dando il giusto peso alle cose.
2: Tra l'altro tu a un certo punto, quando poi sei uscito, perché la carcerazione preventiva, io su questo ho molto da dire sulla carcerazione preventiva, tu sei andato a lavorare e a fare quello che tuo padre faceva nella sua azienda, il falegname.
4: Sì.
2: A me questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, cioè tu non hai utilizzato, come dire, la fama negativa che si era creata su di te per cercare magari un appoggio da qualche parte, tu hai ricominciato da zero e facendo il falegname in cui ci si fa il culo.
4: Sì, allora io anche lì ho fatto una scelta molto netta. Io no, avrei potuto anche non dimettermi dal consiglio comunale, non ero obbligato a farlo. Però nel momento in cui uno fa politica, la può fare se ci sono le condizioni per farla. E secondo me tornare in consiglio comunale dopo i domiciliari e dovendo affrontare un processo così importante con campi di imputazione molto gravi, non mi sentivo nelle condizioni di continuare la mia attività politica e amministrativa. Quindi decido di dimettermi immediatamente e di ricominciare da qualcosa che fosse lontano dalla politica. E quindi la cosa più semplice è stata quella di tornare in falegnameria, perché io da ragazzino sono sempre stato in falegnameria con papà, ripartire da un mestiere concreto. E il bello della falegnameria è quello, che tu dall'idea poi vedi coi tuoi occhi qualcosa che hai fatto con le tue mani. Io sono felice di questa scelta che ho fatto. Sono stati anni difficili, io sono uscito dal carcere e sul conto corrente avevo 20 centesimi perché mi era stato sequestrato il conto corrente, c'era da far fronte alle spese degli avvocati, però piano piano sono riuscito a rimettere un po' ordine alla vita. E un'altra cosa che penso oggi è che le persone hanno il diritto alla fragilità, cioè, spesso i fragili, quelli che vivono condizioni diciamo simile alla mia, magari senza il carcere, magari situazioni economiche difficili, in una città che corre veloce vengono visti come un peso. Invece secondo me dobbiamo entrare nell'ottica che le persone hanno anche il diritto a vivere momenti di fragilità, momenti di difficoltà, e vanno aiutati. E quindi per quello dico che comunque l'esperienza del carcere mi ha cambiato, e ho cercato di farmi cambiare in meglio e di non vivere gli anni successivi alla detenzione da persona rancorosa e che trasformava quell'esperienza in odio.
2: Ecco, dovete sapere che tra l'altro poco prima di venire in studio io l'ho chiamato e ho detto: guarda Max, sto uscendo dall'azienda dove lui fa il falegname per venire, per raggiungermi in trasmissione. Vado, mi collego un attimo con un collega, con un giornalista, Fabio Massa. Fabio, ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora Fabio, tu sei stato il primo e credo anche l'unico che ha apertamente preso le difese ed è rimasto vicino a Pietro sin dall'inizio. Io rimasi molto colpito da quelle tue parole dove tu dicesti: colpevole o no che sia, io comunque rimango vicino a Pietro. E quelle parole sono qualcosa di straordinario che tu, secondo me, hai scritto. Perché lo hai fatto e che cosa provi oggi nel sentire un uomo come Pietro dire le cose che sta dicendo qui?
3: Ma allora, parto dalla seconda. Provo solo una solenne incazzatura, cioè, mentre lui probabilmente è un po' più pacificato con se stesso, io vedere gente che era ed è valida buttare via 7 anni, tanto è durata l'odissea di Pietro tra dentro il carcere e fuori dal carcere, poi c'è un post dopo il carcere ovviamente, ed è sono 7 anni che sono stati, diciamo così, sottratti alla democrazia e al peraltro io non ho mai votato Pietro, tanto per capirci, quindi alla democrazia, alla scelta del pubblico, a una persona competente avrebbe potuto dare qualcosa al dibattito, per me sono 7 anni persi, e quindi una profonda incazzatura. Per quanto riguarda invece la prima parte, cioè quell'articolo che io nel 19 scrissi su Pietro Tatarella e su Fabio Altitonante, dicendo che sarei rimasto loro vicino, sarei rimasto, diciamo così, un loro amico, perché poi amicizia ovviamente può dire tante cose, ma amicizia è un sentimento umano, perché io gli amici o i nemici non me li faccio dettare dalla Procura di Milano. E dico di più, io gli amici o i nemici non me li faccio dettare, salvo reati particolarmente infamanti, neanche dai giudici. Sono io che decido se una persona è mia amica oppure no, e penso che questa sia ci si chiami libertà personale. La cosa che a me indigna è quando mi dicono però è una questione di opportunità. Tu quello non dovresti sentirlo perché è una questione di opportunità, come se per caso rispondi alla lettera di qualcuno, in questo caso Pietro Paparella, che quando era fuori era un tuo amico, è un tuo amico, continua a essere un tuo amico, dal carcere, oddio, potresti essere infangato da lui. È proprio giusta la definizione, questione di opportunità, perché purtroppo non c'è amicizia, c'è opportunismo. Beh, allora, se volevo avere questa vita qua avrei fatto probabilmente un altro mestiere. Nel mio mondo esiste l'amicizia, che è diversa dall'opportunismo ed è diversa dall'opportunità. Esistono gli indagati, gli imputati e i condannati, e solo questi ultimi sono condannati. Se anche sono condannati per qualcosa che io ritengo per me accettabile, perché non tutte le condanne sono uguali, io continuo a ritenerle persone brave o comunque anche amici. Se sono amici che sbagliano, pagano quello che devono pagare, e quando hanno finito di pagare, sai cosa c'è? Tornano ad essere esattamente come prima. Certo, è una regola che non si applica agli assassini, ai pedofili, a questa gente qua, ovviamente, ma per quanto riguarda tutti gli altri, quando uno ha finito il carcere, esce ed è uguale a me, perché ha pagato il suo debito con la giustizia. Quando però uno finisce in carcere, con il caso di Paparella, su un'inchiesta fatta, creata e costruita, e si vedeva fin dall'inizio, e purtroppo molti colleghi non l'hanno voluta vedere, perché era fatta per motivi un po' politici, diciamo così, anche per fare carriera, quindi con un nome accattivante, con le foto segnaletiche fatte, foto fatte che sembrano quei film di spionaggio.
2: Sì, perché scusa Fabio, perché tu sei un fiume in piena, giustamente. Tra l'altro Pietro, quando ha fatto pochi giorni fa, lui si è candidato sindaco a Milano, ne parleremo più avanti, ma ha fatto una conferenza stampa in cui il prologo è stato: siccome quando io sono stato arrestato la procura ha fatto una conferenza stampa con diffusione anche di materiale distribuito a tutti i giornalisti, mi è sembrato giusto, ha detto Pietro, a un certo punto fare anche io una conferenza con meno mezzi, ma in cui almeno rendo edotta il pubblico del fatto che io oggi sono totalmente innocente, quindi una persona che non ha fatto nulla. Vado dal professore. Il professore ha sentito, le ho fatto sentire l'anima di chi, facendo il mio mestiere giornalista, vive le emozioni come quelle di Fabio, che è notoriamente piuttosto duro, è una persona ruvida ma sincera, e contemporaneamente anche l'umanità, l'uomo Pietro Tatarella. Vorrei, visto che lei tra l'altro con i detenuti, anche con i detenuti che hanno commesso omicidi, lei avvia lunghi processi di riabilitazione che poi porta a meta, perché alcuni detenuti, un caso su tutti, Crisafulli, che noi abbiamo avuto qui oggi, Crisafulli è diventata una persona completamente cambiata, ma lui era a capo negli anni 90 era a capo dell''Ndrangheta qua a Milano. Ecco, vorrei che lei ci raccontasse che cosa significa riabilitare, perché poi sulla riabilitazione voglio sentire Pietro e poi anche Fabio.
5: Mi leggo a quello che ha detto Pietro Tatarella, perché uno dei mille modi per partire nel tentativo di dare una risposta alla domanda. Lui e Pietro ha parlato della importanza di riconoscere la propria fragilità. Ha detto che una delle cose che ha scoperto, che l'ha colpito, è stato il piacere della normalità. E ha anche detto un'altra cosa, strada facendo, ha detto: invece che lasciarmi invadere e infestare, insomma, dal rancore, ho scelto di orientare le mie energie in senso positivo. Allora, ci sono mille modi di rispondere alla sua domanda. Oggi, visto che abbiamo Pietro Tatarella qua con noi in studio, preferisco partire da qua, dicendo che in carcere le persone che hanno commesso reati tendenzialmente imparano queste cose che ha detto Pietro Tatarella. cioè riconoscere il piacere della normalità, riconoscere l'importanza della fragilità, rinunciare alla stampella del rancore. Ma mentre lui, Pietro Tatarella, evidentemente avendo un buon background dentro, poi queste cose, a quanto gli sento dire, è riuscito a mantenere queste acquisizioni. Non si può dire lo stesso per le persone che, avendo vissuto già dalla prima adolescenza nel rancore, nel rifiuto della fragilità, nel rifiuto della normalità che viene, come dire, emarginata in favore dell'eccitazione. Beh, lui, avendo le premesse, una volta inquadrata la bellezza di questi principi, poi li ha coltivati facendo, tra le altre cose, il falegname, dedicandosi alla famiglia. Fuori, non sempre, le persone che hanno vissuto un'adolescenza diversa dalla sua invece riescono a mantenere il timone sulla stessa rotta.
2: Pietro, che cos'è per te e come dovrebbe declinarsi in carcere, ma anche fuori dal carcere, se vogliamo, un processo di riabilitazione per chi da detenuto sa di aver commesso dei reati? Che cosa diversa rispetto alla condizione che hai vissuto tu?
6: Io quello che ho notato, che la cosa che spaventa maggiormente i detenuti che magari si avvicinano all'uscita dal carcere, è il perdere il posto nella società. Mi spiego meglio. Uno, da criminale, da rapinatore, da spacciatore, diciamo che il suo ruolo nella società non anonimo ce l'ha, ok? In quell'ambiente criminale, in qualche modo, ha una sua posizione sociale. E il fatto di dover uscire e magari doversi confrontare con il lavoro e dover magari lavorare 8 ore, 10 ore al giorno per uno stipendio normale che prima magari guadagnava con, come si dice, 10 minuti di paura, è difficile, è molto difficile. Quindi io quello che ho notato nella mia breve esperienza in carcere è che non c'è, come dire, la possibilità di dare strumenti a queste persone per avere una consapevolezza maggiore una volta usciti dal carcere. Quindi c'è chi studia, ok, va benissimo. Il lavoro in carcere per la maggior parte sono lavoratori che fanno le piccole funzioni nella vita quotidiana del carcere, quindi c'è il portavitto, c'è quello che si occupa magari di fare piccoli lavoretti, ma non sono poi professionalità spendibili una volta fuori. Poi è vero che ci sono carceri come quello di Bollate dove vengono usati strumenti diversi rispetto a Opera, rispetto a San Vittore, però sicuramente bisogna investire, anche perché il numero delle persone che escono dal carcere poi ricommettono il reato e rientrano è altissimo. Ma io l'ho visto in questi anni, io sento ancora delle persone che erano con me in carcere, molte sono uscite ma nel frattempo sono rientrate e riuscite nuovamente, quindi è girevole la porta. E quando si affronta il tema della sicurezza nelle grandi città, bisogna avere il coraggio di capire che queste persone vanno aiutate e va investito su queste persone, perché è anche quello è legato al tema della sicurezza.
2: Fabio, hai sentito quello che ha appena detto Pietro, che è già di per sé una parte di una progettualità politica che potrebbe esprimersi. Io lo vedrei molto bene, faccio questo endorsement come sindaco. Voglio il tuo parere. Un uomo che come Pietro ha vissuto questa esperienza, che lo ha profondamente segnato, può portare questi valori all'interno del consesso politico che molto spesso è lontano dalla realtà quotidiana della gente? Semplice, fragile, ferita?
3: Allora, sicuramente ogni parte del proprio vissuto è qualcosa che uno porta all'interno delle proprie esperienze. Quello che dico io è che il mio garantismo e quello che mi è sentito dire prima in maniera così appassionata non è nata con Pietro, ci sono stati altri casi prima di lui dove uno si trova anche a confrontare la propria individualità. Quindi sì, sicuramente lui può portare il rapporto con gli ultimi, ma ci mette un altro pezzettino, però, perché dentro questa cosa Tabarella ci può portare una cosa che si chiama senso del rischio. Cioè lui ha vissuto quelle distorte procedure della giustizia italiana e quindi conosce come funziona la giustizia italiana. Molti amministratori non lo sanno e quindi o sono troppo paurosi nel percorrere delle vie che invece andrebbero percorse per fare delle robe, per fare delle cose che tutti quanti servono, oppure sono troppo faciloni e finiscono per fare dei reati. Ecco, Tabarella è finito dentro da innocente, quindi sa come funziona quel percorso di giustizia e quindi da un certo punto di vista ha un po' la misura. Poi ovviamente con la giustizia nessuno c'è la misura esatta, perché cambiano le persone che la applicano, cambiano le volontà dei PM, eccetera eccetera, però perlomeno lui la conosce sicuramente meglio di come la conosca chiunque altro sia candidato oggi al ruolo di sindaco. Dopodiché per il ruolo di sindaco ci vogliono talmente tante doti che nessuno ce le ha tutte quante, certo. Quindi Tabarella questa ne avrà un'altra un po' in meno, che invece un altro ha di più, rientra nella scelta dei candidati sindaci, quindi poi ognuno si sceglie il suo e vota chi vuole.
2: Fabio, comunque io prima o poi ti voglio qui in studio con me, perché tu sei un uomo che porta del valore aggiunto importante. Ti ringrazio. Grazie. Di essere stato qua con noi.
5: Ma cosa la possiamo dire
2: certo,
5: a Fabio?
2: Certo.
5: Allora, non do per certissimo di avere compreso, diciamo così, il background di riferimento di Fabio, però comunque quando gli sento parlare di Pietro, lo sento parlare di Pietro Tattarella, sento che lui fa riferimento, diciamo così, all'uomo, al soggetto pensante e al soggetto capace di decidere. E anche Pietro ha fatto lo stesso. Nel caso del qui presente signor dottor Pietro Tattarella, la cosa è credibile. Nel caso delle persone che cominciano a 14 anni a spacciare, la cosa non è credibile e deve diventare oggetto di critica. In altre parole sto dicendo che quello che Pietro ha evidenziato, l'importanza della fragilità, della normalità, l'emancipazione, o meglio lo svincolo dal rancore che il carcere induce, sono cose che lui ha potuto vivere e lavorare e riconoscere perché lui ha avuto un'infanzia dove suo padre falegname aveva una sua stimabilità che lui ha assorbito e per cui tra le altre cose si è messo a fare il falegname. Le persone che finiscono in carcere per spaccio, rapina e simili non hanno questa base e di questo il politico che spero che Pietro Tattarella tornerà ad essere deve tenere conto. E ovviamente quello che io sto dicendo non vuol significare, non vuol costituire un suggerimento tutt'altro a lasciare le persone in carcere, vuole costituire un suggerimento a mettere a fuoco che una cosa è la libertà di colui che arriva a 30-35 anni e viene accusato di un reato qualsivoglia, maggior ragione se non l'ha commesso, è un'altra cosa è la persona che dai 12 anni in poi...
2: Tutto chiaro, ringrazio ancora Fabio. Peter,
3: grazie
2: Fabio, ciao. Mi metti, prima di andare in pubblicità, siccome ho preparato questa canzone che secondo me identifica perfettamente Pietro in qualche modo, la mandiamo in onda.
7: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già, il freddo quando arriva poi va via.

0: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va.
1: Sulle note di Vasco Rossi, Pietro, quando sento questa canzone negli ultimi anni ho pensato a te tante volte, perché la tua storia a me ha molto colpito. Ho detto, quando lui sarà di nuovo in politica, io lo voglio poterlo ascoltare. Poi questa trasmissione è nata pochi mesi fa, a settembre, e nei miei pensieri da tempo. E già questa canzone descrive un po' quelle che sono le tue emozioni.
2: Sì, certo, certo. Perché? Molto bella, è stata una canzone che a me piace molto. È vero, sembrava la fine del mondo e sono qua. È esattamente così, perché sono stato travolto da una gogna mediatica che è stata veramente
1: pesante,
2: dura, cattiva, però sono qua. Sono qua
1: e adesso parliamo della tua candidatura a sindaco, però prima facciamo un attimo di pubblicità.
3: Sono le 10 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Valpadana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, il professor Iuri Aparo come sempre mi accompagna. Questa sera con me c'è in studio Pietro Tatarella, che come ho già detto poc'anzi sono molto felice di aver avuto qua e di avere qui accanto a me. Pietro, ti faccio sentire una dichiarazione di un altro politico che proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere e ha fatto questa dichiarazione. Peter, mi mandi in onda per cortesia Gianni Alemanno.
6: Io esco da questo carcere da innocente, io ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e conosciuto una realtà terribile, che è una vergogna per la nostra Repubblica. Qua in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Che la Repubblica italiana deve risolvere. Questo io scriverò al ministro Nordio, cercherò di avere un incontro al DAP. Questa situazione va risolta. C'è il 140% di sovraffollamento, c'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione va risolta. Questo è il primo dato. Secondo elemento, questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona, di un sistema che non funziona e che bisogna profondamente cambiare. Il mio impegno in politica è quello di cambiare.
1: Ecco, Pietro Tatarella, hai sentito Gianni Alemanno, no? Lui dice, adesso voglio farne una questione politica. Anche tu hai deciso di fare una questione politica, non tanto per quanto ti è accaduto, ma perché tu hai lasciato un percorso della tua vita politica che è stato improvvisamente interrotto e in conferenza stampa hai detto: io amo la mia città, sono nato a Baggio, ho vissuto nelle case Gescal, quindi non eri nelle case dove vivono i ricconi a Milano, e proprio per questo amore verso la tua città e anche considerando questa interruzione improvvisa, tu hai deciso di diventare sindaco. Da dove partirai?
2: Ma partirò innanzitutto da cose molto concrete. Cioè, quello che è mancato negli ultimi anni è pragmatismo nell'affrontare quelli che sono i temi del quotidiano. Quindi sicuramente la sicurezza. Oggi chiunque ha figli adolescenti ha il terrore quando i propri figli vanno a fare una passeggiata sui Navigli alle 8 di sera. Hanno il terrore i genitori. Ho trovato una città trascurata, la cura del verde, c'è tanto degrado. Quindi secondo me bisogna che Milano abbia un sindaco che viva il mandato come una missione, e la missione deve essere quella di far tornare la città più sicura, far tornare la città più bella. Il concetto del bello, della bellezza, anche deve essere un concetto messo al primo posto. E dall'altra parte è evidente che una città come Milano deve andare avanti con grande progettualità sulle linee della metropolitana, sui grandi eventi e quindi su quel livello internazionale che ormai la città ha raggiunto. Ma il grosso problema oggi è quello abitativo. Oggi si continua a discutere, al netto delle inchieste sull'urbanistica, sul dove costruire, come costruire, quanto costruire, ma nessuno si pone la domanda che è per chi costruire. E quello sarà sicuramente una delle mie priorità. Perché? Lo dico perché. Perché oggi i criteri di assegnazione delle case popolari di fatto premiano un modello di famiglia che non è più attuale. È una fotografia vecchia, è una fotografia del dopoguerra, perché se tu favorisci le famiglie monoreddito con tanti figli, si capisce bene che non è la fotografia della famiglia media italiana. Oggi lavorano entrambi i genitori, quando va bene c'è un figlio, due al massimo, e quindi quando tu invece vai a erogare i servizi di welfare, le case popolari, su appunto quel modello di famiglia che era quella nostra del dopoguerra, ma che oggi è il modello delle famiglie extracomunitarie, è chiaro che lasci una fascia di popolazione indietro, perché non riesce ad accedere al mercato libero, non hai aiuti di quelli che hanno magari il reddito più bassi di loro, e li costringi ad andare via da Milano.
1: Ecco, tu hai toccato, e vado dal professore, Pietro ha toccato il tema della bellezza. Lei, caro professore, Pietro te lo racconto, il professore, che è un po' istrionico nel suo modo di essere, organizza concerti dedicati a De André, ha fatto degli spettacoli su Siddhartha e ha fatto anche degli spettacoli su Delitto e Castigo, Dostoevskij, e ha posto al centro della sua analisi, perché noi qui abbiamo avuto tanti detenuti ed ex detenuti che lui ha portato, e ha detto uno degli elementi che possono costituire un fondamento per ricostruire l'identità di una persona che ha commesso reati è ripartire dalla bellezza interiore, dalla consapevolezza di sé. Professore, sentire un uomo come Pietro Tattarella che parla della bellezza come elemento anche della politica nella ricostruzione della città, nella considerazione, lui diceva, del fatto che non possiamo pensare che il modello di famiglia sia quello di 60 anni fa o di 50 anni fa. Oggi ci

0: credo anche che la bellezza possa essere un collante per le relazioni, mentre invece concepire la sicurezza in termini di paura fa sì che le persone abbiano sempre più paura e si allontanino e abbiano e sentano l'esigenza di difendersi sempre di più le une dalle altre.
1: Però Pietro poco fa, in una riflessione che lui ha fatto, ha detto attenzione, perché i detenuti con cui lui si è relazionato quando era in carcere, lui continua a sentirli, e lui ha anche detto spesso si ha la percezione che questi detenuti siano un pericolo solo da isolare. Lui ha detto sono anche delle persone però da aiutare, quindi un amministratore pubblico deve conciliare il bisogno di garantire a un padre e una madre che quando sanno il proprio figlio fuori sia comunque in condizioni di sicurezza, ma nello stesso tempo considerare che quelli che costituiscono potenzialmente un pericolo sono probabilmente delle persone che hanno bisogno di essere aiutate ad avere
0: ci sono, diciamo, quantomeno ci sono queste due strade che io indico in modo, diciamo, dicotomico, cioè, come dire, estremizzando. Poi la persona intelligente o il politico accorto deve tenere conto del piano di realtà. Le due strade sono uno, quello di una sicurezza che fa riferimento alla paura, cioè, come dire, tu hai paura di essere aggredito, occorre fare in modo che ci siano delle persone che vigilino sul rischio dell'aggressione. Un'altra traiettoria è quella che possa essere la cultura, la bellezza, l'aria che si respira, che riduce la possibilità di essere aggrediti. Okay? Non possiamo essere ingenui. Ci sono delle persone che ti aggrediscono per rapinarti, e così fa parte della vita. Però il politico, come dire, deve tentare di scegliere in modo consapevole che la sicurezza può crescere via via che cresce la cultura e la bellezza. Perché? Perché la cultura e la bellezza induce le persone a riconoscersi le une nelle altre, mentre invece la paura induce le persone a sentirsi prede o predatori gli uni degli altri. Questo è quello che voglio dire. In carcere, da parte mia, mi servo, diciamo, della bellezza, cioè, non so, il teatro, Dostoevsky, Caravaggio, la musica di André, eccetera, perché nella poesia, nell'arte, c'è un parlare dell'uomo che induce le persone a riconoscersi le une nelle altre invece che a sentirsi le une prede degli altri.
1: Tra l'altro, io percepisco in Pietro un uomo risolto. Il mio percepito di lui non l'ho mai sentito rancoroso, non l'ho mai sentito arrabbiato, mentre Fabio, che conosco, è un uomo che si arrabbia, che si incazza. Ecco, Pietro, pur avendo vissuto quello che ha vissuto, lo sento un uomo risolto. Allora, proprio perché ti percepisco come una persona risolta, Pietro, io ti tratto già come se tu fossi un potenziale sindaco e ti pongo questa domanda. Allora, io sono stato a Bruxelles settimana scorsa, c'era un convegno sulla questione dei salari molto bassi in Italia e è intervenuto il professor Marco Barbieri, che è un docente di diritto del lavoro, e ha detto: noi ci occupiamo sempre delle società, delle cooperative che poi pagano i lavoratori, ma chi sono i committenti che acquisiscono società che poi pagano salari da fame? E ti faccio sentire questo minuto in cui sono coinvolte anche istituzioni che tu potresti andare a gestire.
2: Il 7 dicembre del 2024 il

0: Sostituto procuratore presso la Procura di Milano, Paolo Storari, emise un decreto di controllo giudiziario in via di urgenza, sotto il profilo della violazione del 603 bis del codice penale, cioè degli elementi di sfruttamento del lavoro, nei confronti di alcune società. Vi leggo così per stralcio i committenti degli appalti in cui si realizzava questo sfruttamento. Arcidiocesi di Milano, Comune di Milano, Polo Museale della Lombardia, Tribunale Ordinario di Milano, Procura della Repubblica di Milano. Che vi devo dire?
1: Ecco, caro Pietro, io sono passato al tu, ma mi sfugge. A un certo punto, professor Barbieri dice: tra i soggetti che hanno dato in appalto lavoro a società che poi hanno applicato lo sfruttamento di fatto dei lavoratori, quindi che hanno esercitato il caporalato 603 bis del codice penale, c'è la Procura della Repubblica, il Tribunale, c'è l'Arcidiocesi e il Comune di Milano. Allora ti domando, qualora tu dovessi diventare sindaco, immaginerai o pensi di poter andare a controllare quando ci saranno degli appalti che i soggetti che poi quegli appalti divincono applichino dei contratti che garantiscono un salario sufficiente per poter sopravvivere e non sfruttare le persone creando condizioni di caporalato?
2: No, assolutamente sì. Tra l'altro io penso che il dottor Storari abbia fatto un lavoro spaventoso in questi anni a Milano. Veramente, magari forse non ha avuto grande risalto mediatico rispetto al lavoro che ha fatto, però ha fatto emergere tutte quelle incongruenze della città. Va ricordato anche quanto ha fatto sui rider, che oggi chiaramente rappresentano una buona fetta anche dei lavoratori a Milano. Quindi
1: Sono riuscito a farti parlare bene di un
2: no,
1: PM.
2: ma io ho grande rispetto per la procura. Ho detto in conferenza stampa quando ho deciso di candidarmi che non mi farò dettare l'agenda della procura. Vuol dire che non sarò un sindaco che, come ricordava prima Fabio Massa, non farà le cose per paura dell'intervento della procura o che starà lì attento sempre a evitare lo scontro con la procura. La procura fa il suo lavoro, il sindaco deve necessariamente dialogare con la procura della Repubblica, ma nel rispetto dei ruoli. Uno è un ruolo politico, l'altro appunto è un ruolo all'interno del sistema giudiziario. Quindi io non è che ce l'ho con i PM per quello che mi è successo. È successo, ma ognuno fa il suo lavoro, ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, come in tutte le professioni. Sul tema sicuramente dei lavoratori è fondamentale ridare dignità a qualsiasi tipo di lavoratore e ti aggiungo un pezzo, quindi è chiaro che ci sarà un monitoraggio attento di quelli che sono gli appalti, i subappalti. Se pensiamo che la stessa cosa non è citata da Barbieri, ma al consolato americano è emerso che i lavoratori erano sottopagati in condizioni pazzesche a lavorare per costruire una nuova ambasciata americana a Milano. Quindi dobbiamo chiaramente monitorare quello. Ma l'altra cosa è che da sindaco sicuramente ci sarà la possibilità anche di dare un lavoro alle tante persone che oggi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. E faccio un esempio concreto per capirci. Noi oggi abbiamo i parchi cittadini con i WC chimici, che sono indegni. Chiunque entra in un WC chimico in un parco scappa perché non si può entrare. E quindi noi dobbiamo, ad esempio, costruire dei bagni pubblici fruibili, collegati alla rete fognaria, e le persone che oggi hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, persone che hanno oltre 60 anni, oltre 50 anni, dobbiamo veicolarle su quel tipo di lavori, che vuol dire avere delle persone che innanzitutto fanno, come dire, un presidio di un parco urbano, ma dare ai cittadini la possibilità di andare in bagno al parco in maniera decorosa. Ci sono tanti esperimenti di questo tipo fatti nelle principali città europee che funzionano. E quindi noi dobbiamo, come dicevo prima, correre sui grandi temi di Milano, ma ripartire anche dalle piccole cose. Cioè, è banale dire fare dei bagni pubblici in un parco, è una cosa banale, no? Però non è mai stato fatto in questi anni.
1: Professore, vorrei provare a fare questo tipo di paragone. Perché lei con i detenuti e anche con detenuti che, come abbiamo detto e come sanno i nostri radioascoltatori, hanno commesso reati gravissimi, omicidi, eccetera, no? Quando un detenuto sente, perché so che lei ci lavora anche nei gruppi di psicoterapia all'interno del carcere, quando un detenuto sente che uomini delle istituzioni in qualche modo sono consapevoli che si creano condizioni di violazione della legge, come nel caso dell'articolo 603 di cui parla, del codice penale di cui parla il dottor Storari, no? Storari dice: ci sono condizioni in cui al Comune di Milano sono stati dati degli appalti a società che poi hanno praticato il caporalato. Io che sono e di conseguenza un amministratore pubblico so che la società a cui do quel lavoro poi probabilmente tenderà a rendere i salari così bassi da sfruttare i lavoratori. Il detenuto che percepisce che le istituzioni in qualche modo violano la legge e non pagano per quello che fanno, producono o no un risentimento, quel livore di cui parlava ad inizio trasmissione Pietro Tatarella, che lui ha risolto? Lui dice: io sono una persona che non ha rabbia, non percepisce rabbia per quello che gli è accaduto, ma alcuni detenuti che io pure ho conosciuto in alcune circostanze rispetto a queste precondizioni vivono come una contraddizione forte il fatto che le istituzioni in talune circostanze violano le leggi e poi non paghino per quello che fanno.
3: Il tema è tra quelli che in questa trasmissione, da quando abbiamo cominciato, è tornato più volte. Il titolo è La credibilità dell'autorità. Ne abbiamo parlato diverse volte e io sottolineo spesso che per chi commette reati uno dei problemi di gran lunga principali il fatto che questa persona vive con l'immagine di una autorità che non ha alcuna credibilità. Non è che voglia fare i complimenti a Pietro Tatarella, ma evidentemente non è il caso suo, non solo per quello che ha detto con le ultime parole, cioè io non ce l'ho con il pubblico ministero, ma anche per quello che diceva quando ha parlato della sua esperienza detentiva, dove per l'appunto ha detto che già nella fase dell'isolamento di oltre 40 giorni ha cercato di non farsi schiavizzare dal rancore, ok? E il rancore e l'autorità non credibile vanno a braccetto, vanno a braccetto. Di conseguenza io credo che l'autorità, sia essa l'autorità giudiziaria, istituzionale, ma anche l'autorità politica, perché non c'è dubbio che il politico ha un ruolo che è quello, insomma, di una autorità che può decidere, ok? Ha innanzitutto, a mio giudizio, il compito di rendersi credibile. A me pare di poter dire, spero di non peccare di qualunquismo, spero, a me pare di poter dire che il nostro politico in generale manca di credibilità, non so se perché non ce l'ha questa credibilità o perché non si occupa di renderla riconoscibile. Però comunque sia, per chi commette reati in generale e per l'adolescente in generale, l'uomo adulto deve innanzitutto essere credibile nella sua funzione, concludo, deve essere credibile nella sua funzione di occuparsi del futuro dell'adolescente. Se l'uomo politico non è riconoscibile in questa funzione, può fare quello che vuole, diventa sempre un qualcosa a cui non si crede.
1: Volevo ricordare al pubblico che il professore lavora a Bollate, al carcere di Opera, lavora anche al carcere Beccaria e quindi conosce anche la condizione dei minori che commettono reato. Ci avviciniamo alla conclusione. Pietro Tattarella, qual è il valore della libertà per te oggi?
2: Quello che dicevo prima è il riscoprire nelle piccole cose la felicità. È chiaro che quando sei in una cella tu hai la possibilità di fare una chiamata di 10 minuti alla settimana a casa. Adesso forse dopo il Covid hanno cambiato qualcosina, ma quei 10 minuti che tu aspetti per poter parlare con un tuo familiare ti riempiono il cuore di un'emozione che, se ci pensi, dici: ma cavolo, ma quando ero fuori potevo farlo in qualsiasi momento della giornata, e oggi sono qua che per quei 10 minuti vivo il countdown fino alla telefonata dopo. È chiaro che tu cambi completamente la prospettiva delle priorità. E l'altra cosa è che oggi in carcere si usa dire che la persona non è il reato che ha commesso, e quindi questo è vero, perché tu in carcere nel rapportarti con gli altri devi andare oltre da quello che hanno fatto, devi valutare la persona in quel momento per quello che ti sta dando e per come si comporta con te. E anche questo oggi lo uso molto nel quotidiano, perché perdi un po' il pregiudizio. Cioè, tendenzialmente anche prima magari tendevo a approcciarmi alle persone con un'idea precostruita delle persone stesse. Oggi invece sono molto più libero nel considerare una persona, nel valutare la persona. Per quello che dico che in qualche modo penso che mi abbia cambiato anche positivamente. Quindi oggi per me, rispondendo alla domanda, la libertà è quello. La libertà è poter scegliere dove andare a bere il caffè la mattina. Sono veramente cose piccole, mi rendo conto, ma quando ti privano della libertà ti rendi conto veramente di quello che stai perdendo. E noi sui giovani dobbiamo lavorare su questo, per tornare al tema del professore sugli adolescenti. Oggi questi ragazzi, questo fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno che è stato costruito anche attraverso le serie televisive, la musica che ascoltano. Cioè, oggi i famosi Maranza, far parte di una baby gang è avere un posto nella società, è quello che dicevo prima, ok? E quindi noi dobbiamo lavorare tanto su questi ragazzi, perché io, quando li ho visti arrivare a Opera, i famosi giovani adulti, cioè quei detenuti che dal carcere minorile vanno al carcere per adulti, sono distrutti, sono massacrati psicologicamente. Noi dobbiamo quindi far capire ai giovani che tutto ha una conseguenza. Questi ragazzi probabilmente pensano che la vita sia un videogame, no? E che quindi poi hai sempre un'altra possibilità. Invece bisogna iniziare fin da piccoli a spiegare quali sono le conseguenze. Motivo per cui io ai miei figli non ho nascosto quello che mi è successo, ci parlo. E concludo con un'ultima cosa, che non so se sai, che nel frattempo, dopo che sono uscito dal carcere, ho avuto un secondo figlio, un altro maschio, a cui ho dato il nome del mio compagno di cella a Opera.
1: Questo non lo sapevo.
2: Sì.
1: Beh, allora, la testimonianza di Pietro Tattarella è stata bellissima per quanto mi concerne, e vedere anche il sorridente professore, che di solito è sempre piuttosto severo, mi fa capire che è stata molto apprezzata anche da lui. Spero che sia stata apprezzata anche da voi. Peter, vai con la sigla. Vi ricordo che tutti i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Domani sera alle 20 la replica. Ci ascoltiamo sabato prossimo alle 19.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo una storia italiana, quella di un professionista, di un uomo per bene, di un uomo di poche parole. È la storia dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

0: Nel 1971 la Banca d'Italia decide di investigare sulla banca privata italiana di Michele Sindona. Banchiere siciliano e finanziere emergente in Italia e negli Stati Uniti d'America. C'è il sospetto di gravi irregolarità e riscontri di esposizioni rischiose e pericolose. Nel 1974 la Banca d'Italia, che deve controllare la sana gestione delle banche, decide di intervenire sulle attività di Michele Sindona. Così l'allora governatore della Banca Centrale Guido Carli nomina l'avvocato Giorgio Ambrosoli commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. A Giorgio Ambrosoli giungono in quei giorni, diciamo così, amichevoli proposte di composizione bonaria, cioè di corruzione. Avrebbe dovuto avallare con la sua firma una supposta buona fede sulla gestione, evitando così le responsabilità penali di Michele Sindona e facendo pagare alla Banca d'Italia gli ingenti scoperti della banca privata. Lo avrebbe potuto fare, poiché sarebbe stato difficile contestare una sua eventuale parola difensiva, data la scelta fiduciaria dell'incarico. Ma Giorgio Ambrosoli non ci sta, non cede e tira dritto. Politici e finanzieri presentano intanto numerosi progetti di salvataggio della banca privata italiana, non solo giustificati da un'eventuale ripresa futura dell'istituto. Tendono cioè ad interrompere l'indagine, arginare la progressiva scoperta di tutto il sistema finanziario del banchiere siciliano ed evitare il crack della Franklin National Bank, la banca americana di Michele Sindona, che si trova in quel momento in una situazione assai più grave della banca privata italiana. Le indagini intanto proseguono in Italia e negli Stati Uniti d'America. Giorgio Ambrosoli conferma la necessità di liquidare la banca privata italiana e di riconoscere la responsabilità penale e civile di Michele Sindona. Vola in America ed esprime i suoi rilievi in una lunghissima deposizione davanti agli investigatori che lavorano sul crack della Franklin National Bank. Ma Michele Sindona nega tutto. Mai compiuto illeciti, dice più volte il finanziere.
1: Io posso affermarle, senza tema di smentita, che durante la nostra gestione, prima che entrassi in Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato quei giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere, la banca privata non ha mai fatto questa operazione.
0: Mai conosciuto uomini della mafia, racconta ancora davanti alle telecamere il finanziere Michele Sindona.
2: Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo.
0: Michele Sindona contesta il metodo con cui si è giunti al fallimento della banca privata italiana. Sono attacchi mediatici, messaggi in codice, trasversali.
3: Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che, mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia come premio io oggi mi trovo in esilio.
0: Ma gli affari di Michele Sindona si intrecciano in quegli anni con quelli altrettanto occulti del venerabile della loggia massonica P2, Licio Gelli. Sindona è iscritto alla P2 da tempo, è iscritto a quella loggia coperta, oltre a politici, faccendieri, uomini posti tutti ai vertici degli apparati dello Stato. Licio Gelli ricorda così il finanziere Michele Sindona.
4: Chi le presentò Michele Sindona?
5: Ma non ricordo, per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole.
4: Qualche ricordo particolare su Michele Sindona?
5: Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza, e secondo la mia valutazione sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.
0: Michele Sindona sa che Giorgio Ambrosoli è un uomo che non si arrende. Vuole andare avanti fino in fondo. Le prove sui suoi malaffari le ha già trovate davvero. Un crack finanziario impressionante, soldi provenienti dalla mafia politica. Per questo Michele Sindona lo vuole morto. I suoi sicari per giorni parleranno al telefono con Ambrosoli. Lo minacceranno più volte. Sentiamo alcune di queste telefonate inedite e originali.
6: Pronto?
7: Pronto, avvocato?
6: Sì.
7: Mi sono spiegato bene.
6: Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia, e esatto, io cosa ci posso...
7: Ha telefonato là, di sopra, no?
6: Sì.
7: Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato.
6: Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia?
7: No, per carità, io questo no, ma insomma ci voglio dimostrare, sì, quello che chiamano dietro le sue spalle. Forse per questo l'ho richiamato, capisci?
6: Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa?
7: Lui ha telefonato direttamente a quello, dice che io ho fatto telefonare da quel signore là.
6: Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti?
7: Esatto.
6: E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio?
7: Perciò io lo sto dicendo io.
6: Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato.
7: No, io non chiedo a nessuno. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Ma male, gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare. E dopo noi altri ci rivediamo. Lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene.
7: E vengo con una bella busta. No, perché io... così ci guadagniamo.
6: No,
7: come, avvocato?
6: No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No,
7: va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederlo.
6: Grazie di nuovo.
0: Decine di telefonate provengono da uomini di Cosa Nostra. Giorgio Ambrosoli le registra una dopo l'altra.
8: Pronto?
9: Pronto, avvocato?
8: Sì?
9: L'altro giorno ha fatto il bulbo. Non posso registrare la telefonata.
8: Chi gliel'ha detto?
9: Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più.
8: Ma non mi salva più?
9: Non lo salvo più. Perché lei è segno solo di morire ammazzato come un corrotto. Perché lei...
7: che lei insomma si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare avvocato, e se lo può fare. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene?
7: E vengo con una bella busta. No, perché dico, così ci guadagniamo.
6: No,
7: come avvocato?
6: No, dico, non c'è niente da guadagnare.
7: No, va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederlo.
6: Grazie di nuovo.
0: Anche il presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia, riceve numerose minacce. Qualcuno incendia il portone del suo studio milanese e anni dopo, davanti ai giudici, Enrico Cuccia ricorderà quegli affari, quei momenti difficili.
10: Niccolò Piacquattrocchi, il Sindona, mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e come lo sa, mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, ma questo l'impressione che voleste dire che lui, le minacce erano minacce serie, quelle che lui faceva, questa è la sostanza della cosa.

0: È l'11 luglio del 1979, è sera. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Ci sono sei amici, si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono una rimpatriata, come ai vecchi tempi, tra amici. Vanno tutti a mangiare al ristorante Tre Fratelli, a Milano. Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale e allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Giorgio Ambrosoli. Ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato in via Morrozzo della Rocca numero 1, a Milano. Una serata come quella era da molto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae e la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Zanone e Righetti si stanno picchiando forte. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta quindi a Zanone. È mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Giorgio Ambrosoli alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre e Giorgio Ambrosoli li accompagna a casa. Poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, un killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli renderà mai omaggio. Nella seconda parte della puntata del lato oscuro della verità racconteremo la storia di Giorgio Ambrosoli.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 17 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ma lui, finanziere di Cosa Nostra, nega sempre.
7: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetaucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer è William Aricò. Per l'assassinio dell'avvocato riceve da Michele Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente però e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
8: Scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
9: Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire, se non recepire commette una cosa nuova.
8: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
9: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
8: Se verrà condannato cosa farà?
9: Eh?
8: Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
9: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole, lo stato della legalità. Accanto a lui c'è la moglie, il figlio e il solo finanziere Silvio Novembre.
10: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
11: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
10: Bah, timore forse sì, insomma, ma così, insomma, senza lasciarmi influenzare, ecco.
11: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
10: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Siamo il 20 marzo 1986 e siamo all'epilogo. È una giornata come altre nel carcere speciale di Voghera. Il finanziere di Cosa Nostra, Michele Sindona, si è appena svegliato. È sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Una, due, tre mandati. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda, nel carcere speciale di Voghera. Morirà il 22 marzo 1986 dopo 56 ore di agonia.
12: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano nei fatti abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero ad oggi non è ancora stato chiarito. Di Giorgio Ambrosoli, eroe borghese, come lo ha definito lo scrittore Corrado Staiano, resta la sua memoria e resta una lettera bellissima inviata alla moglie Anna. Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della BPI, Banca Privata Italiana, atto che ovviamente non soddisfa molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il nostro paese. Ricordi, Anna, i giorni dell'UMI, l'Unione Monarchica Italiana, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo, e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti, perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava, ed hanno ragione, anche se non fossi stato io avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e purtroppo quando devi firmare centinaia e centinaia di lettere al giorno puoi anche firmare fesseria, qualunque cosa succeda. Comunque tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiamo coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho verso il paese. Si chiami Italia oppure si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Hai tanti amici, hai degli amici: Franco Marcellino, Giorgio Balzaretti, Ferdinando Tesi, Francesco Rosica, che ti potranno aiutare. Sul piano economico non sarà facile, ma a parte l'assicurazione vita, tuo Giorgio.

0: E restano le parole di Umberto, figlio di Giorgio Ambrosoli. Era molto piccolo quando il padre è stato assassinato, ma ora che è cresciuto il vizio della memoria si è trasformato anche per lui in un dovere civile. Umberto Ambrosoli, avvocato. Chi era suo padre Giorgio?
1: Era un professionista, un libero professionista che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento.
0: Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo dalla Rocca numero 1 a Milano.
1: Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta, anzi, era stata determinata da un insieme di atti illeciti posti in essere anche a favore di un certo mondo politico, si è trovato ad essere il nemico di quel sistema.
0: Chi lo ha ucciso?
1: Per il suo omicidio è stato incolpato e poi accusato e condannato il finanziere Michele Sindona. Un killer è stato individuato e ha confessato la propria responsabilità, è morto prima del giudizio. Un terzo soggetto che ha svolto le funzioni di Trade Union. Questa è la responsabilità che è stata definita all'esito di 3 gradi di giudizio.
0: Qual è l'eredità che lascia Giorgio Ambrosoli oggi?
1: Ma questa potrebbe essere una delle tante storie brutte del nostro paese, di un paese fatto spesso di un rapporto perverso fra il mondo economico e il mondo politico. In realtà potrebbe anche essere visto in un altro modo e penso sia questa l'eredità che lascia. L'esempio di un uomo che sa mettere a frutto le proprie capacità, sa essere consapevole della propria responsabilità, sa rimanere libero, anche davanti ai tentativi di corruzione, anche davanti all'isolamento istituzionale, anche davanti alle minacce di morte. Sa costruire il paese nel quale vuole vivere.
0: Suo padre è stato definito un eroe borghese. Le piace la parola eroe?
1: Mi preoccupa un po' la parola eroe, anche se capisco la pertinenza in relazione a situazioni come queste. Perché spesso quando noi identifichiamo qualcuno come un eroe, gli attribuiamo in ciò stesso delle caratteristiche di straordinarietà e con questo evitiamo il confronto, diciamo ha fatto qualcosa che solo le persone straordinarie non possono fare. Invece mio padre e tanti altri eroi del nostro tempo e del nostro paese sono persone che hanno fatto quello che tutti noi possiamo fare. Tornando a quello che dicevamo prima, tutti noi possiamo essere liberi, tutti noi possiamo essere consapevoli della nostra libertà, della nostra responsabilità, tutti noi possiamo, e anzi di fatto lo facciamo, costruire il paese nel quale viviamo. E questo non è qualcosa di eroico, questo è qualcosa di possibile, questo è qualcosa che non spetta solo a chi ha delle caratteristiche straordinarie, ma spetta a tutti noi e è alla portata di mano.
0: Lei ha scritto un libro, è un atto d'amore per suo padre, ma lei raccoglie anche alcuni testi e anche alcune indicazioni, proprio anche sull'inchiesta sulla sua morte.
1: Beh, l'inchiesta sulla morte di papà è un'inchiesta fortunata da tutti i punti di vista, intanto perché nel giro di pochi anni ha potuto individuare i responsabili e arrivare a punirli, anche superando enormi problematiche relative all'estradizione di alcuni di essi. In secondo luogo perché nel corso di quell'inchiesta che si è scoperto l'esistenza della P2. Si è capito come tutto un insieme di persone che nel tempo si erano adoperate per salvare Michele Sindona, il banchiere artefice di quella bancarotta, per tutelare gli interessi di quei politici che da lui avevano ricevuto regalie e ingenti dazioni di denaro, fosse riunito all'interno di un sistema vero e proprio di potere che era quello della P2. Quindi è stata un'inchiesta importante per la storia del nostro paese. Ci ha permesso di capire già in quegli anni una distorsione radicale che la contraddistingueva. Il problema è che non si sono tratti tutti i frutti che era possibile trarre da quella storia, tutti i frutti che era possibile trarre da quell'indagine. Da un certo punto di vista sembra che, al di là della fatica dei magistrati, che sono stati bravissimi a svolgere il loro compito, ci si sia accontentati del risultato processuale. E questo è un pochettino un problema, perché il risultato processuale si può occupare solo ed esclusivamente delle condotte penalmente rilevanti, che non sono tutte le condotte illecite o tutte le condotte moralmente rimproverabili.
2: Giorgio Ambrosoli è stato dimenticato, secondo lei, oppure c'è ancora un'Italia che ricorda, che ha memoria?
1: No, la storia di papà è una storia strana, perché nel momento in cui si sviluppava, in pochi avevano la consapevolezza dell'esistenza di quella storia, di quelle problematiche, di quelle tensioni, di quel dramma, perché si è consumato anche quello. Col passare del tempo, in particolar modo da che nel 1991 Corrado Stajano ha pubblicato il libro Un eroe borghese, un bellissimo libro, la storia di papà è cresciuta di notorietà, di diffusione. Il suo esempio è stato conosciuto da sempre più persone. Nel 1995 è stato fatto un film, un buon film, che ha lo stesso titolo del libro, che è stato

0: attenzione alla perversione dei rapporti tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Poi c'è stata una curva discendente e questa ha colto anche la volontà di approfondire esempi come quelli di mio padre. Poi col passare del tempo è ritornato, è riemerso nuovamente. Io con i 30 anni ho colto l'occasione per i 30 anni del suo omicidio, ho colto l'occasione per riproporre questa storia col mio libro in una prospettiva diversa rispetto a quella che aveva analizzato Corrado Staiano, cercando proprio di rappresentare la normalità della vita di mio padre. La normalità anche turbata da un qualche cosa che apparentemente non, anzi che certamente nei suoi programmi non avrebbe mai dovuto occupare la vita della sua famiglia, la vita sua, eppure la sua capacità di continuare a essere sempre con grande serenità e senza nessuna voglia di fare né rivoluzioni né di diventare eroi né di vivere un martirio, la sua capacità di costruire. Il mio libro è semplicemente un pretesto per molti per rispolverare quella storia, per ricordarsela, per alcuni per conoscerla, per confrontarsi.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975. Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo, vero?
5: Il corpo,
4: vero?
5: Sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, raggiungono sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore e poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene, a me, a loro o a nessuno. Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
3: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. Vi rimase a Casazza della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono poesia Casassa del 42 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1957, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, Transumanar e organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 1953 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 1955, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 1959, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973, con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, le belle bandiere del 77, il caos del 79 e di critica letteraria come descrizioni di descrizioni del 79, il portico della morte dell'88, opere narrative come la divina Mimemis del 75, Amado mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. Le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse le lettere 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nell'edizione diretta da City con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa La Civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il Fiore delle mille e una notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film Collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, Indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti. Esemplare parabola della storia italiana dalla predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti. E Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
7: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere. Il romanziere delle borgate, il romanziere di ragazze di vita, della vita violenta. Un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
3: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
6: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto, ho visto che più che altro è veramente presente. È veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
3: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
8: Molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
3: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava alla un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
9: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75 non ho visto, quando sono arrivato all'idroscalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini, ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo un'identificazione informale quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritto Pasolini, una targhettina della lavanderia a alcune una settantina di miglia di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arrivano i nettodavoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30, alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale, infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai, fuori all'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
3: Poi anni dopo, molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la
9: allora,
3: vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
9: Non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto se vogliamo, ma decisamente come dire, non veritiero rispetto alle verità giudiziarie: morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione e le prove furono, si erano raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere finché la polizia mortuaria non se l'era portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la croce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano, c'era la polizia giudiziaria con una macchina Pentax che faceva le foto, questo tutto qua, e metteva dei cartellini a terra, per cui da un po', per un po' ci fu sciatteria e per l'altro verso appunto certe cose non si potevano fare. Qual è il problema? Il problema è che quando il Tribunale di Roma nel 2011 le ha ordinate, perché a quel punto potevano farsi, perché ha ordinato prove del DNA, ha ordinato una serie di verifiche sui reperti che erano stati conservati dai tempi del delitto, sono state totalmente inutili. Intanto perché i reperti erano stati conservati, come tutti i reperti, a Roma, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia, a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso la parola giusta non viene in complotto, ma insomma, che aveva dei complici, stabilì che in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine, ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
1: Sono le 15 e 25 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
10: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il Lato Oscuro della Verità con Daniele Bianchessi.
3: La notte del 2 novembre 1975, Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia del Didoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
11: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore, che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata, guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi ha raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
3: Pelosi affermò di essersi trovato in Piazza dei 500, di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi. Dopo che era entrato nel bar dei Pasolini, lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario, in concorso con ignoti, e il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello, che pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre Io so sul Corriere della Sera, tratto da Scritti Corsari.
12: Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
3: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli fetuso e ruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
13: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore, sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così. All'epoca ero, avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e se gli mi dava qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, potrei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura e dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso, da una persona che aveva la barba, insomma era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto i tre, potevano essere pure 5, io non lo so, tre ne ho pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo e Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito. Non so se i bastoncini o quello che c'avevano, ma qualcosa sicuramente diceva: lei è più forte. Hanno iniziato lì e poi si sono allontanati.
3: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi. Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
14: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue. Fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo, non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
15: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta friabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il

0: Questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono li ha in qualche modo riaperti. Lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso. In parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
1: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione, nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma. Queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari, e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia, ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino di settembre 2022 rende dichiarazioni…
0: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
1: Sì, direi anche fondatore uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino, perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 dal RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla Commissione parlamentare antimafia ha dato degli elementi importantissimi, quale ad esempio il furto delle pizze del film di Salò, cioè delle pellicole di un film, anche questo l'ultimo film girato da Pierpaolo Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma, erano state rubate delle pizze, le pizze sono ovviamente queste pellicole, anche delle ultime scene di questo film. Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia, quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini ancora non sono stati individuati e noi chiediamo invece che vengano individuati, perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita, e l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura forse sarebbe il caso che lo facesse, ora o mai più.
0: Senta, del suo lavoro di avvocato

0: Avvocato già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno, nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro. Quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
1: Ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali, ma anche il movente. C'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi. Abbiamo tante microtessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io, ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso, e quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè, noi abbiamo questi tre DNA, già da me citati, che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine. E questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso, potremmo avere questo, quindi che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
0: Le prospettive di questa eventuale inchiesta, quali possono essere? Cioè, questi ostacoli restano ancora oggi?
1: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso, il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco, che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia, che è Giovanni Giovannetti, che tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma, si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pierpaolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile. Perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico, e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile. E io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
0: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16:59.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, con me questa sera, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Bentornato, professore.
3: Buonasera.
2: E poi abbiamo con noi questa sera due valenti figure. La prima è la dottoressa Teresa Brunetti, ispettore capo della Polizia Penitenziaria di Lecco, qui in funzione di delegata sindacale della funzione pubblica UIL. Benvenuta.
4: Buonasera, grazie dell'invito.
2: E accanto invece alla dottoressa Teresa Brunetti c'è la dottoressa Brunella Pesarin.
5: Serenella,
2: perché io mi sono scritto Serenella Pesarin, che è invece una sociopsicologa.
5: Sì, grazie.
2: Che ha lavorato per il Ministero della Giustizia, ha diretto anche, ha avuto ruoli apicali all'interno delle...
5: Grazie, però è ciò, questo è stato. E mi sono sempre considerato una formichina sociale e adesso vedremo con i nostri radioascoltatori o radioascoltatrici se buchiamo la loro attenzione. Grazie, dottor Rigano, di averci fatto venire qui e di trattare queste tematiche molto delicate.
2: Grazie a lei, Serenella. Allora, partiamo innanzitutto da questa prima considerazione, perché è la prima volta che noi abbiamo in trasmissione una persona che lavora all'interno delle carceri e appartiene al corpo delle guardie penitenziarie. Quindi, quali sono innanzitutto le condizioni delle carceri oggi in Italia? Faccio riferimento in modo particolare a quello che spesso si legge e che ha raccontato anche recentemente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, no? In cui ha raccontato nel suo blog quelle che sono le condizioni che si vivono in carceri che sono particolarmente sovraffollate. Vorrei la sua testimonianza.
4: Sì, effettivamente le carceri italiane sono sovraffollate, ospitano un numero di detenuti che va oltre la capienza regolamentare. Di contro abbiamo un numero ridotto di personale delle diverse categorie che opera all'interno di queste strutture. Pensiamo al personale amministrativo, educativo, di polizia, penitenziaria e sanitario. Inoltre parliamo di strutture che si trovano ad ospitare, a mio avviso, molto spesso persone che non dovrebbero stare in carcere. Pensiamo alle persone affette da patologie psichiatriche, che in quanto malate dovrebbero, sempre a mio avviso, stare in strutture diverse, adeguate a curare la loro patologia, e non credo che il carcere sia un luogo adatto.
2: Ecco, dottoressa Serenella Pesarin, io credo che la vita in carcere per esempio, un tossicodipendente, e ne ho conosciuti diversi in carcere in queste condizioni, sia un ambiente non idoneo al suo recupero e alla sua rieducazione e alla sua riabilitazione soprattutto. È d'accordo su questo?
5: Concordo pienamente. Tra l'altro io sono molte lune, per cui ho vissuto dentro le strutture penali che ho diretto anche i periodi in cui non c'era il CERT, dove tutto il servizio veniva gestito dal Ministero della Giustizia, dove il periodo dell'HIV, e ricordo delle scene pazzesche dove non c'era nessuna speranza per loro, per dire, si tagliavano, poi sputavano il sangue, si andava a finire negli occhi, sappiamo le conseguenze. Indubbiamente no, perché certamente il solito dilemma: ma commettono reati perché si drogano o è la droga che gli fa commettere reati? Questo è nato l'uovo o la gallina, non risponderemo mai. Certo non è un luogo adeguato, tant'è che adesso si sta provvedendo con un nuovo decreto a far sì che chi è affetto da tossicomania possa andare presso delle strutture residenziali. Il grande problema è che però tutte queste strutture di recupero non ci sono sul territorio, come anche con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che dà anche l'opportunità di far sì che anche la condanna in certe situazioni, con certi limiti previsti dall'ordinamento, possa non esperirsi in un carcere. Il carcere è un luogo chiuso ed ovviamente nei luoghi chiusi, per quanto si possa controllare, io ho diretto anche strutture penali, c'è sempre una regola interna, ma le strutture chiuse le abbiamo visti, gli scandali scoppiati nelle caserme, il nonnismo, ingenerano sempre della violenza. Non sono mai delle strutture che, per quanto ci possa essere l'interesse e l'attenzione, c'è sempre una regola interna dove chi vince è sempre il più forte e che riesce a far valere quella che è la propria volontà.
2: Professore, diceva un attimo fa la dottoressa Pesarin che una delle cose che, diciamo, pesano all'interno del carcere è la comprensione se la droga sia stata la causa del reato commesso dal detenuto o se in realtà è il detenuto che ha deciso di esserne, di diventare in qualche modo dipendente dalla droga e quindi poi in funzione di una, diciamo, condizione psicologica deviata e quindi in funzione della propria devianza comincia poi a delinquere. Quali di queste due premesse secondo lei è la più corretta per comprendere quali sono le cause che hanno che portano un detenuto a commettere reati?
0: Guarda, ho visto evolversi in questi miei 48 anni di esperienza di carcere, ho visto le cose un po' evolversi. Quando ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979 c'erano tantissime persone eroinomani, e come diceva la dottoressa Serenella, all'epoca c'era l'HIV, c'era gente che aveva la morte dipinta in faccia e tu le vedevi, le incontravi nei corridoi. Negli ultimi 25 anni, cioè non poca cosa, la gente utilizza soprattutto la cocaina. Per quanto riguarda la cocaina, tendenzialmente posso dire nella mia esperienza che la cocaina è come se fosse la cravatta una volta che c'hai la camicia e la giacca per il delinquente. Cioè tendenzialmente farsi di cocaina per un numero alto di persone che vivono nella devianza è abbastanza normale. Stiamo parlando dei delinquenti normali, stiamo parlando del delinquente Tanzi che c'ha il Modigliani nella cantina. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che la cocaina è nella vita delinquenziale un elemento significativo, ma che fa parte integrante dello stile deviante. D'altra parte, se uno comincia a farsi di cocaina senza avere avuto negli anni dell'adolescenza esperienze devianti, non è che automaticamente arriva alla delinquenza. Tuttavia
2: ci sono delle buone premesse.
0: Ci sono delle buone premesse, perché, questo mi fa piacere dirlo, la droga induce a fare compromessi. Cioè la droga, che sia l'eroina, che sia la cocaina, induce a fare dei compromessi. Questi primi compromessi li fai con le persone della famiglia con le quali menti. Poi fai dei compromessi con gli amici che in un modo o nell'altro inganni. Sto parlando di menzogne e inganni che costituiscono la prima parte della discesa verso la mediocrità, che nel tempo diventa sempre più grave, fino a portarti alla devianza, cioè, come dire, al reato. Quindi sostanzialmente il comportamento deviante, il comportamento del reato e dell'abuso è favorito dalla discesa che tu percorri compromesso dopo compromesso. Compromesso.
2: Dottoressa Brunetti, ho una riflessione che vorrei fare con lei. Quando io la prima volta sono stato in un carcere di massima sicurezza, fu proprio il professore a coinvolgermi, era il 2013, e venne invitato al carcere di massima sicurezza di Opera. Il primo che mi fermò, perché mi vide particolarmente entusiasta con il microfono, io avevo la telecamera, andavo a intervistare questi detenuti che avevano appena presentato uno spettacolo al teatro che c'era all'interno del carcere di Opera, era Siddhartha. Il capo delle guardie, ad un certo punto, della guardia penitenziaria, mi prese da parte e mi disse: senti, io sono un poliziotto della penitenziaria, ti vedo troppo allegro e ti vedo troppo contento di tutte queste interviste che tu fai, e siccome penso che tu stia sbagliando, ritengo che sarebbe cosa opportuna che tu ti occupassi innanzitutto di dire ai tuoi telespettatori che noi siamo lo Stato e abbiamo vinto. Loro sono coloro i quali appartenevano alla mafia e hanno perso. Ricordati di dirlo quando accenderai la telecamera davanti a te mentre sei nello studio televisivo. Io lessi queste parole non come una forma di rivalsa, ma come una presa di coscienza, di cui spesso però ci si dimentica. Non so se lei, come dire, riesce a cogliere.
4: Certo, certo, perché secondo me la cosa importante è non bisogna dimenticare che cos'è il carcere, nel senso che il carcere è un luogo in cui si trovano persone che hanno commesso un reato e che quindi stanno scontando una pena. Per carità, il carcere non deve essere un luogo afflittivo, sappiamo benissimo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, però sottolineare la differenza tra chi rappresenta lo Stato e chi è lì affidato, diciamo, allo Stato perché ha commesso un reato è cosa secondo me importante. Cioè, nel senso che quello che deve passare all'esterno non è che il carcere sia un luogo bello dove, ecco, si svolgono spettacoli teatrali. No, il carcere è un luogo in cui ci sono persone che sono comunque private della libertà personale, che è uno dei principi fondamentali, per cui non è un luogo bello, è un luogo in cui le persone che si trovano lì hanno commesso un reato, devono prendere consapevolezza di questo, e si ci augura che all'uscita abbiano rivisto in maniera critica il loro comportamento e quindi si comportino in modo diverso nel futuro.
2: Ma com'è la sua vita all'interno del carcere oggi? Perché lei ha già una certa esperienza, ma sì, glielo chiedo umanamente, com'è stare dentro il carcere?
4: E allora, stare dentro il carcere è difficile. È difficile nel senso che allora nel carcere si ha a che fare con persone, e quindi quando ci si rapporta con le persone non è mai facile, anche perché parliamo di persone che hanno un vissuto che non è sempre bello, è un vissuto fatto di emarginazione, molto spesso di violenza, quindi è un lavoro difficile e anche ad alto impatto emotivo.
2: Dottoressa Pesarin, sì. Ha sentito cosa ha detto adesso l'ispettore, no?
5: Certo.
2: Cioè, come dire, a me colpisce perché coloro i quali lavorano in carcere senza aver avuto una condanna e che quindi scelgono di lavorare in carcere perché nella loro carriera ad un certo punto hanno deciso di intraprendere questo tipo di servizio, insomma, fanno fatica, perché comunque già l'ambiente è, come dire, non semplice, non voglio dire ostile, ma insomma comunque è un ambiente chiuso,
5: complesso,
2: e in
5: certo.
2: Più è complesso, e oltre a ciò si devono relazionare con persone la cui identità necessariamente deve mutare perché ci sia un processo di riabilitazione.
5: Assolutamente. Dottor Rigano, Il carcere, come è stato detto, io la chiamo comandante, mi fa piacere, non è un luogo di villeggiatura, è certamente un luogo punitivo. Dentro c'è chi ha contro le regole del nostro ordinamento, del nostro Stato, sono venute meno e quindi c'è dietro una sanzione. Il dato un po' che rattrista è che molte persone sono in custodia cautelare, troppe. I tempi sono molto lunghi e il periodo che si vive in carcere segna dentro, per poi casomai avere delle persone dove si dice che ci si è sbagliati, si è innocenti, ma per carità. Io, nonostante abbia diretto istituti, forse qualche anno prima sono entrata del nostro professore dentro le patrie galere, ho ancora i blindi, me li sento nello stomaco, di si chiudono. Poi ultimamente il carcere negli ultimi anni è diventato una discarica sociale. Lei è stato in un istituto di massima sicurezza. Quelli sono gli istituti dove è molto più semplice lavorare. Il vero problema è
2: sono
5: lavorare.
2: Le case circondariali.
5: Perfetto, che sono diventate veramente la discarica, dove c'è un'alta presenza anche di stranieri, tant'è che non a caso, questo io lo dico anche perché continuo ad insegnare nelle università, a fare master con Bologna sulla radicalizzazione, tutti noi pensiamo che avvenga dentro le moschee, non è così, avviene attraverso internet e avviene dentro le strutture penali. Ma perché? Perché la struttura deumanizza, si diventa un numero, e d'altro canto basta che qualcuno di chi ci ascolta sia stato ricoverato in un ospedale, ed è una struttura che ci siamo andati noi, siamo andati per la nostra salute, conosciamo il contesto, ci sentiamo un numero.
2: Allora aspetti un attimo, professore, ha sentito la dottoressa Pesarini, lei dice c'è dentro le carceri un processo di deumanizzazione.
0: Sì, ma ognuno di noi sta sottolineando aspetti diversi, tutti veri, che poi si integrano l'uno con l'altro. Quello che sottolineo io è una delle cose rispetto alle quali, insomma, che da sempre.
2: No, perché
0: colgo.
2: Il gruppo della trasgressione di cui, a cui lei ha dato vita e in cui lei mette insieme detenuti e familiari delle vittime di reato, psicologi, giovani ragazzi, società civile che si incontrano in carcere e parlano, è, come dire, un messaggio nella direzione di ritrovare l'umanità di cui non si riconoscono le vesti oggi, perché dentro le carceri la complessità che si è prodotta soprattutto al sovraffollamento non facilita questo genere di esperienze.
0: Sì, certamente sì. Allora, tanto per ricominciare, per quanto mi riguarda, forse anche per il ruolo che io ho, il mio ruolo non prevede che io mi occupi dei risvolti punitivi dell'istituzione penitenziaria. Non ci penso proprio, anche appunto per il ruolo, ed è uno. Però non ci penso proprio nemmeno se guardo la Costituzione. Cioè, in definitiva, dal mio punto di vista, il carcere, per dirla con parole mie, è un posto dove la persona viene privata della libertà di cui non ha saputo fare buon uso, per essere accompagnata alla degustazione di una libertà che permetterà alla persona stessa e agli altri di vivere meglio. Quindi, in sostanza,
2: facendo un migliore uso della propria libertà.
0: Facendo migliore uso della propria libertà. Dal mio punto di vista, e vado in accordo con la Costituzione e anche con il mio ruolo, io il carcere non lo penso come un luogo deputato a punire, e dove però, siccome la pena non deve essere afflittiva, allora ne segue che tu devi imparare l'inglese, la ragioneria, eccetera. Dal mio punto di vista, il carcere è un posto dove ragionevolmente va a finire la persona che ha fatto della propria libertà abuso, cioè sostanzialmente un cattivo uso. Quindi la legge, non il carcere, la legge ti toglie questa libertà per permetterti di accedere ad un altro, ad un'altra lettura della libertà. Il carcere, dunque, dal mio punto di vista, dopo che la legge, cioè il giudice, il processo e via discorrendo, ti hanno tolto la libertà, il carcere, dal mio punto di vista, è una scuola, non è un luogo di punizione. È una scuola che, in linea con la Costituzione, in linea con le esigenze dello Stato, della collettività, e in linea con altri principi che rappresentano il mio pensiero, cioè che l'essere umano tendenzialmente, quando commette abuso, non è completamente proprietario di se stesso, chiusa parentesi, questo è difficile, eventualmente ne parliamo dopo, in linea con queste cose il carcere, dal mio punto di vista, ha il compito di restituire la capacità di usare la propria libertà identificandosi con l'altro.
2: Allora vado un attimo da Peter, il nostro regista. Peter, mi metti per cortesia il brano che io ho scelto, perché su questo brano voglio poi sentire un attimo anche il parere dei miei ospiti. Ho scelto La mia generazione ha perso di Giorgio Gaber. Sentiamo questo minutino e poi vi chiedo un giudizio sulla generazione che aveva fatto una riflessione profonda su se stessa, sulle istituzioni. Gaber.

mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia, e coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno

0: sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
1: Ecco, ho voluto provocarvi, no? Perché Gaber a un certo punto dice: io non sopporto quelli che vivono della solidarietà. Il professore, dovete sapere che spesso mi dice: Rigano, sei di una pesantezza con questa cosa della solidarietà, cioè il detenuto comunque innanzitutto è un criminale che va rieducato all'idea che ha abusato della sua libertà, per cui pochi fronzoli e cerchiamo di arrivare al punto. Però parto da lei, ispettore, perché i primi che poi si trovano a contatto quotidiano con i detenuti siete voi. Che cosa è necessario fare per rendere un po' più semplice il vostro rapporto con loro, partendo innanzitutto dal salario, immagino, perché non riesco a immaginare che voi abbiate salari particolarmente
2: elevati. Infatti, il personale di polizia penitenziaria percepisce uno stipendio che è mediamente più basso rispetto a quello dei paesi europei. Parliamo di uno stipendio di circa 1200-1400 euro al mese netto, che può aumentare, vabbè, con indennità accessorie straordinari. Come ho già detto prima, parliamo di un lavoro difficile, delicato e anche rischioso. Non dimentichiamo che negli istituti penitenziari si verificano tantissime aggressioni al personale, soprattutto di polizia. Per non parlare, sempre come non vorrei ripetermi, ho detto prima di un elevato impatto emotivo che questo lavoro suscita. Sicuramente una criticità agli istituti penitenziari, come ho già detto, è il sovraffollamento. Lavorare su grandi numeri rende tutto complicato. Non si riesce materialmente a garantire a tutti gli interventi necessari e a mettere in campo le strategie adatte. A ciò associamo anche il numero ridotto di personale che opera all'interno delle strutture penitenziarie, che rende obiettivamente difficile l'effettiva presa in carico di tutti i detenuti presenti, e nonostante insomma si chieda a tutti gli operatori un eccessivo lavoro.
1: Insomma, dal suo tono si capisce che le difficoltà sono parecchie. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo in studio, perché voglio ripartire, professore, da quello che ha appena detto l'ispettore, perché secondo me c'è un punto che va indagato, e sentiamo anche la dottoressa Pesarini in pubblicità.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, diceva l'ispettore Brunetti che il problema che si pone per chi fa, per chi lavora nel corpo della polizia penitenziaria in carcere, è il sovraffollamento, la difficoltà del rapporto. Però, professore, e lo chiedo anche alla dottoressa Pesarin, quando si fa la selezione del personale della polizia penitenziaria, non sarebbe opportuno valutare, diciamo, anche una formazione psicologica all'approccio con certi personaggi con cui probabilmente non è semplice relazionarsi?
6: Anche questa è una questione per me antica, ma antica proprio dall'inizio della mia esperienza in carcere. Dal mio punto di vista, l'agente di polizia penitenziaria, dal mio punto di vista, dovrebbe dal primo istante, proprio quando si siede sui banchi di scuola per fare l'agente, dovrebbe assorbire l'idea che la sua è una funzione importantissima, importantissima, perché mentre per educare un bambino di 6 anni in prima elementare, che è una cosa importantissima, però il bambino non ha ancora la testa particolarmente inquinata dalle storture, dalle mediocrità, dai compromessi. Invece l'agente di polizia penitenziaria ha a che fare con persone, se stiamo parlando del minorile, che hanno come minimo 14-15 anni. Se stiamo parlando del carcere per adulti, che ne hanno dai 18 in su, 50-40, eccetera. Quindi sostanzialmente questa funzione mostruosamente importante è la funzione per cui l'altro uomo, cioè quello che ha fatto abuso della propria libertà, dovrebbe poter comprendere dal comportamento della gente, dagli atteggiamenti della gente, che lui, la gente, è, diciamo, rappresentativo di come può funzionare la libertà. E l'altro, quello che è in galera, con il suo passato, con le sue condotte passate, invece è rappresentativo di come non dovrebbe funzionare la libertà. Boh, da questo punto di vista, fermo restando che è importante lo stipendio, fermo restando tutto, però quello che io ho la certezza di non vedere è che la gente è consapevole, cioè sono certo di constatare che la gente non ha la consapevolezza della mostruosa importanza del suo ruolo.
1: Ispettore, non posso non farla intervenire prima di sentire la dottoressa Pesarini.
2: No, non credo, dottore, no, assolutamente no. Il personale di polizia penitenziaria, e parlo di tutti, delle varie categorie, agenti, insomma, e superiori, hanno una grande consapevolezza di quello che fanno, e proprio perché sanno che l'importanza del loro lavoro, sentono al tempo stesso questa grande responsabilità, perché, come le dicevo prima, noi abbiamo a che fare con persone, e avere a che fare con persone è difficile, soprattutto se si tratta di persone come quelle detenute, che hanno un passato, esatto, non facile, e quindi problematiche.
7: Io concordo pienamente con il comandante, perché gli agenti di polizia penitenziaria...
1: No, dottoressa Pesarini, non mi mette in difficoltà l'ispettore, è ispettore, non diamo al comandante che poi...
7: No, era una battuta, ma d'altro canto gli ispettori svolgono anche un ruolo, sono una squadra, riescono a far funzionare le strutture.
1: Però ha sentito quello che ha detto il professore,
7: non condivido.
1: No? Ecco, perché non condivido?
7: Allora, uno, io devo dire, per la mia lunga esperienza, ho sempre detto grazie alla Polpen, perché loro fine pena mai. Sono perfettamente consapevoli del lavoro che fanno e vanno anche selezionati in base alle loro caratteristiche personali. Io ho diretto strutture per adulti e per minori, beh, le sembrerà paradossale, per agenti che andavano benissimo con gli adulti, con i minori non andavano assolutamente bene. Lavorare con i minori è difficilissimo, lo vediamo noi con i nostri adolescenti.
1: Ma esiste un criterio di selezione? Cioè, come si fa a capire se un agente...
7: Assolutamente sì, perché le prove concorsuali prevedono anche dei passaggi con degli psicologi, vengono somministrate delle batterie, perché indubbiamente non si possono mettere delle persone dentro che hanno delle problematiche loro, perché è chiaro che c'è un burnout. Per quanto possono essere professionalizzati, poi fanno corsi di formazione, c'è l'aggiornamento continuo, ci sono le scuole del Ministero della Giustizia, e poi indubbiamente si tratta anche di una scelta vocazionale. Tra l'altro, ultimamente, mentre prima la polizia penitenziaria è un po' relegata solo a un ruolo custodiale, oggi con le nuove normative possono anche aspirare ad avere dei ruoli dirigenziali, e poi sono tutti giovani che hanno anche la possibilità dei percorsi di laurea, dei percorsi culturali. Nel passato, quando io entrai nelle sacre galere non era così, erano dei secondini, gente soprattutto del sud, gente che non aveva altre possibilità di lavoro, e c'era una grandissima difficoltà, perché tante volte la popolazione detenuta aveva degli strumenti maggiori di loro. Ricordo soprattutto, io ho passato pure la fase di alcune persone detenute delle BR, ricordo come a Vibo Valentia, non dico il nome, una persona importante nella sezione femminile è riuscita a far fare la rivolta dentro al carcere di Vibo, perché avevano delle opportunità diverse. Ricordo a Lamezia che una persona che era delle BR, con dei suoi comportamenti, è riuscita a mandare...
1: Per i più giovani che ci ascoltano, le BR sono le Brigate Rosse,
7: sanno,
1: gruppo terrorista.
7: Lo sanno, e adesso c'è il grande rischio, perché io che lavoro molte dame giovani, ecco, voglio dire al professore, certamente cocaina ed eroina, ma adesso ci sono le droghe sintetiche e c'è l'abuso dell'alcol in età giovanile. Stiamoci attenti, perché molti episodi avvengono sotto l'effetto degli stupefacenti.
1: Allora, dottoressa, lei ha messo molto sale. Professore, ha sentito cosa le hanno detto? Sì. La polizia penitenziaria innanzitutto è fine pena mai, ed è un corpo comunque addestrato e preparato a gestire le relazioni con sufficiente consapevolezza del ruolo che hanno. Lei poco fa ha detto che spesso non accade che abbiano per intero questa consapevolezza.
6: E semplicemente non siamo d'accordo. Molto semplicemente non siamo d'accordo. Per cui, a parte il fatto che l'umanità è varia, per cui si tratta di percentuali, per esempio è facilissimo dire, ma questo è facilissimo per tutte e tre, che via via che sono passati i decenni c'è stata una evoluzione. Quando io ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979,
1: dove lei ha avuto i primi rapporti con le Brigate Rosse, perché
6: oltretutto
1: intercettò,
6: sì,
1: a certo, Milano in modo particolare, no?
6: Certo, sicuramente sì, tutti gli anni 80, insomma. Allora all'epoca gli agenti funzionavano in percentuale in un certo modo. Una percentuale molto alta era sostanzialmente autoritaria. Diciamo che così, tanto per dire delle parole emblematiche, per gli agenti i detenuti erano camosci, camosci, cioè, come dire, insomma, delinquenti del piffero, ok? E per a loro volta i detenuti, gli agenti erano persone con le quali non si vedeva manco di striscio la possibilità di comunicare. Quindi sostanzialmente c'erano due entità contrapposte, l'una che aveva il compito di tenere chiusa l'altra che si sentiva perfettamente autorizzata ad odiare l'una. Ora, fermo restando che poi parlando si possono trovare dei punti di convergenza, nonostante sembra che stiamo partendo da posizioni opposte.
1: No, secondo me sta venendo fuori invece uno spaccato di realtà. Vabbè, comunque, non di caso... quello che è il mondo del carcere, che è fatto naturalmente di sensibilità diverse. Per cui...
6: mi permette di dire qual è il, diciamo, il nucleo centrale della mia posizione. Il nucleo centrale è costituito dal fatto che la gente è una autorità. Non è un'autorità soltanto il magistrato, non è un'autorità soltanto il direttore del carcere, è un'autorità anche la gente, ha la divisa. In conseguenza di questo io denuncio, anzi denuncio proprio con le campane, che queste autorità, tutte le autorità che hanno a che fare con i detenuti, ancor più di quelle che hanno a che fare con i bambini a scuola, hanno il compito di rendere l'immagine dell'autorità credibile, sana, utile. Ora, non c'è dubbio che nei decenni è aumentato tantissimo il numero degli agenti, diciamo, che sono consapevoli del loro ruolo. Tuttavia, in linea generale, l'istituzione allo stato attuale, e non so ancora per quanti decenni, non ha, a mio giudizio, le condizioni per fare in modo che il detenuto che guarda la gente, invece di guardare quello che dal suo punto di vista è un povero disgraziato che si trova ad aprire e chiudere le porte, le celle, insomma, il blindo, come si chiama, invece nella testa del detenuto la gente dovrebbe diventare una persona che sta facendo il proprio lavoro con la consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare l'autorità. Il fatto che non siamo d'accordo, va bene.
1: Allora, invertiamo i ruoli, perché qui il professore, diciamo, ha preso una posizione, diciamo, in parte critica verso l'istituzione del corpo della polizia penitenziaria.
6: No, io critico il Ministero della Giustizia, non critico l'agente di polizia penitenziaria.
1: Oh, perfetto. Cioè, il punto è. Allora, però domando a questo punto, proviamo a fare un'inversione. L'agente di polizia penitenziaria, la psicologa, come ritengono che dovrebbe muoversi oggi il ministero e più in generale la società per contenere il fenomeno della devianza?
6: È il DAP, si chiama DAP, Dipartimento di Amministrazione, sì,

0: ad essere emanate, non ha più soldi, cioè paga gli agenti, il personale, e si è rivolta con una logica verso l'esterno. Se noi andiamo in Germania non è così, tutto il personale che fa formazioni, medici, scuola, sono tutti personali del Ministero della Giustizia. Noi in questo abbiamo aperto per dare una trasparenza altra, perché è evidente che quando si sta a contatto continuo di certe relazioni si finisce per assorbire la situazione, per far passare quasi come normale quello che non è normale. Io ricordo, perché almeno quando ho diretto le strutture, io sono stata sempre molto attenta alla violenza. Non volevo che venisse esercitata né da chi lavorava né di chi era dentro detenuto, ospite, si dice nei minori. Perché la violenza ingenera necessariamente violenza. Bene, che cosa succede? Allora, il Ministero non ha più fondi. Dal 2000 i fondi sono passati, formazione regioni, province, comuni, enti locali, per cui quello che conta, al di là del lavoro che si può fare dentro, fermo restando le difficoltà per il sovraffollamento, per la mancanza di personale, fermo restando che concordo col professore, non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo solo su parecchie cose, perché evidentemente però l'ha specificato. Dipende molto dal ruolo. Se lui fa progetti di giustizia riparativa, di mediazione penale, è una progettualità che ha altre dinamiche. Poi il carcere va vissuto 24 ore su 24 e gli agenti non sono solo quello che aprono e chiudono. Da studi fatti, perché abbiamo fatto degli studi e delle verifiche approfondite fatte anche con delle università, la Cattolica, l'agente diventa il proprio riferimento. Non è l'estraneo quello che apre e chiude la cella, non è così. E tante volte, anche se scoppiano, le rivolte si evitano proprio per alcune confessioni che avvengono, perché si crea questo riferimento. Ovviamente non certamente non parliamo della criminalità organizzata, quella è un'altra storia, è completamente un'altra storia. Lì droga non ce n'è, sono carceri normali, molto obbedienti delle situazioni. Allora interessa solo trasmettere con l'esterno per continuare a governare il proprio territorio.
1: Aspetti però, perché a questo punto lo chiedo direttamente all'ispettore, cioè la dottoressa Brunetti, la dottoressa Pesarini sta dicendo: guardate che se in alcune circostanze c'è la minaccia di una rivolta, è proprio grazie al rapporto che si è instaurato tra l'uomo o la donna che lavora come polizia penitenziaria all'interno del carcere, nel suo rapporto che ha generato con i detenuti, che in determinate circostanze si possono spegnere dei focolai di rivolta. Quindi questo è, come dire, un riconoscimento del vostro ruolo, della vostra capacità di generare relazione con,
2: certo,
1: i detenuti.
2: Certo, anche perché non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario è la persona con cui il detenuto si rapporta quotidianamente in un arco temporale di 24 ore, per cui è la persona su cui il detenuto riversa le sue paure, i suoi problemi, le sue frustrazioni, ma rappresenta anche in un certo senso un punto di riferimento, perché se io ho bisogno di un qualcosa, il mio punto di riferimento è l'agente. Quindi in quel caso l'agente rappresenta sì l'istituzione, rappresenta la persona a cui io devo chiedere, rappresenta il braccio dello Stato,
1: che è anche una mano tesa, possiamo definirla così.
2: Esatto.
0: Posso dire, tante volte grazie alla polizia penitenziaria, di cui non se ne parla mai perché è un lavoro, proprio perché c'è questa consapevolezza e per quanto sono formati c'è un burnout, non si parla mai dei suicidi che avvengono da parte della Polpen, perché ha turni massacranti ed altre situazioni, ma sono loro che evitano alcune situazioni veramente gravi, anche di suicidi all'interno delle strutture penali. Sono loro che sono la cinghia di trasmissione con la squadra. Volevo solo dire, e poi lascio, che quello che importa, l'ha detto, è fuori. Se noi non creiamo fuori delle connessioni e con il territorio, con le agenzie, con le imprese, ma ci stiamo prendendo in giro.
1: E questo è un tema, ci vado tra un attimo, facciamo così, così poi coinvolgo anche il professore, perché professore voglio riprendere il tema che ha portato qui il dottor Luigi Pagano, no? Cioè l'idea che il carcere non è solo verticale ma dovrebbe essere orizzontale, e che è in parte quello che stava dicendo la dottoressa Pesarin. Però prima voglio fare sentire, perché dovete sapere, gentili ospiti, che il professore, tra le molte cose che

Ha fatto con il gruppo della trasgressione, che è appunto composto da detenuti, familiari delle vittime, psicologi, giovani ragazzi e società civile, ha organizzato anche dei concerti musicali. L'ultimo l'ha fatto a Rho poche settimane fa, il 17 maggio se non ricordo male. E professore, lei mi ha detto: mandiamo in onda una canzone che lei ha cantato sul palco, che è San Vittore. Che è una canzone particolarmente significativa. Ne facciamo sentire un minuto, grazie a Peter Bescapè, e poi la commentiamo.

0: Allora, vi ho fatto sentire questo testo che è del professor Aparo, che si diletta anche con la musica e anche con un certo livello qualitativo. Proprio sulla base del testo, no, che lui, dove lui parla appunto della rabbia, e se ne parlava poc'anzi quando si faceva riferimento ai rischi anche di ribellioni interne, di rivolte all'interno del carcere. E la dottoressa Pesanin diceva: guardate che se noi non pensiamo ad un carcere che non sia più solo verticale ma anche orizzontale, che è quello che ci ha detto qui il responsabile dei detenuti della città di Milano, nonché ex direttore del carcere di San Vittore, il professor Luigi Pagano, il dottor Luigi Pagano, vorrei un vostro parere. Cioè, il carcere voi lo vedete, lo immaginate come una struttura in cui il carcere entri nella società civile e la società civile entri dentro il carcere?
1: Allora, mi permetto di intervenire. Sui minori, fino a un certo punto, questo si è riuscito a fare. Siamo stati riconosciuti a Ginevra come un elemento, come eccellenza, come modello dal CIDU, che a livello mondiale potevamo essere un modello di essere esportato. Poi, per scelte politiche avvenute nel 2006, nel 2016, il Dipartimento della Giustizia Minorile ha subito, è stato molto tagliato, comunità chiuse. Adesso, per fortuna, quest'estate hanno riportato l'erogazione che c'era. Però lei mi insegna, dottore, che a costruire ci vuole tempo, a distruggere non ci vuole niente. E io soffro quando sento cose del Beccherio o di altro, perché non era assolutamente così. Bene, lei mi ha fatto una domanda, io condivido con Pagano, ma anche il modello nostro di giustizia è cambiato. Se il professore fa quel progetto è perché c'è la giustizia riparativa. Tra l'altro, oggi parliamo di sicurezza dinamica, che è il modello che vige, che ha messo un po' in difficoltà gli agenti di polizia, perché anche negli adulti passano molto tempo fuori e loro, essendo pochi, casomai si trovano con 80 detenuti fuori, un agente solo, capite bene. Non parlo soprattutto della delinquenza abituale e di come adesso è diventato un po' una discarica sociale, c'è tutto.
0: Cioè, ispettore, sostanzialmente, sta dicendo la dottoressa Pesanin, io mi posso pure preparare all'approccio con la devianza e all'approccio con dei detenuti, ma se ne ho 80 e io sono uno solo.
2: Sì, ritorniamo al discorso che facevo prima: troppi detenuti, poco personale. E io condivido sinceramente quello che ha detto il dottor Luigi Pagano, anche perché ricordiamoci che i detenuti sono cittadini che prima o poi saranno restituiti alla società, quindi è giusto che anche la società si faccia carico di loro e si lavori in sinergia.
0: Professore, alla fine stiamo convenendo ad un punto unitario. Abbiamo due minuti.
3: Un punto unitario è sicuramente il seguente, che quello che loro due dicono in merito al funzionamento della polizia penitenziaria mi trova lietamente d'accordo. Cioè, in pratica loro stanno dicendo che è realtà quello che io sto dicendo essere desiderabilissimo, ma c'è un perfetto accordo tra ciò che io indico come desiderabilità e quello che loro indicano come realtà.
0: Anche perché poi chi ci lavora in carcere un punto di comune lo trova, dovendo stare in una condizione, cioè, sociale difficile.
3: In pratica, il giorno in cui il 95% degli agenti potrà comportarsi, cioè avrà la possibilità di comportarsi per gli investimenti adeguati, per la formazione adeguata, eccetera eccetera, come dicono loro due, noi tre saremo tutti d'accordo, ma non d'accordo poco, saremo d'accordissimo. In questo momento quello che io vedo, per le ragioni più disparate, mancanza di investimenti, qualcuno che dice che i minorenni non possono, i minorenni comuni non possono più entrare in carcere con le scuole, perché recentemente è stato detto questo, ok? Eccetera, eccetera, eccetera.
0: È tutto chiarissimo, professore. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter, mi metti, tu lo sai che io ho questa Jailhouse Rock dei Blues Brothers, che è la nostra sigla conclusiva, e ne approfitto quindi per ringraziare innanzitutto l'ispettore Teresa Brunetti, la dottoressa Serenella Pesarin, il professor Iuri Aparo, tutti voi per averci ascoltati. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito trasgressione.net, dove potete trovare tutto il lavoro del professor Aparo e il lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci seguiti e ovviamente buonasera. Vi ricordo anche la replica di domani e poi ci risentiamo sabato prossimo.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate e ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi, attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
4: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti.
3: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
0: noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là e loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a dire chiami 113, c'è una rapina in atto, la signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo, nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate a prelevarlo e l'hanno ucciso.
3: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini, oltre 220 proiettili in pochi minuti.
5: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
3: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
6: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questo suo momento. E subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui perché lui ha sempre ammirato quella città.
3: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
7: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
8: Sì. Ministro Via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi e allora è esploso dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
7: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
8: No, negativo.
7: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
8: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
7: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
8: No, l'avevo di fianco.
7: Aveva?
8: L'avevo di fianco.
7: Può parlare a voce più alta?
8: L'avevo al mio fianco.
7: Io ho sentito adesso, grazie.
8: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
7: No, mi basta.
3: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica che minaccia tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange Armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
9: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire, cioè le sue assurde convinzioni, non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
3: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali, passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
10: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
3: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili. Le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
11: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino allora era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
3: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno. Vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
12: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
3: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
13: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
3: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli, con le palette di servizio e i tesserini, possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta: le rapine alle banche.
14: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
15: E tu quale hai scelto?
14: Piazza Apostoli.
15: Perché?
14: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
3: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
12: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino qui nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
3: Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti. Il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micura. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996 fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
10: Io avevo la mia attività carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
2: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 19 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Quella della Uno Bianca è una storia criminale. Come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Chipinti e Alberto, Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere, Pietro Gugliotta a 3 anni e 8 mesi, Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca. un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben due anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinanti nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i 7 anni di crimini della banda della Uno Bianca, scrivono i familiari. Una vicenda caratterizzata da depistaggi e di indagini sbagliate, a volte ancora da numerose ombre. Restiamo nei processi. Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
8: Niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
17: Scusi, devo interromperlo un attimo.
8: Sì.
17: Chi c'era in macchina?
8: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
17: Che macchina era?
8: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
17: Dove era stata rubata questa macchina?
8: Non lo ricordo.
17: Da chi era stata rubata?
8: Da noi probabilmente. Gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
17: Non capisco, cioè, sì, non riesco a capire.
8: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
17: Dove vi eravate visti quel giorno?
8: Non ricordo, punto dell'incontro esatto.
17: Avevate un appuntamento?
8: Sì, avevamo un appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
17: Suo fratello Fabio da dove veniva?
8: Ma da casa sua presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
17: Com'era arrivato a voi?
8: Non lo ricordo.
17: Suo fratello Alberto da dove veniva?
8: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
17: In automobile? No?
8: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
17: Lei che macchina aveva?
8: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora. Se ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro però.
17: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
8: Negativo.
17: Cosa dovevate fare?
8: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
17: Procurarsi delle auto?
8: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
17: Avevate qualche tecnica particolare per rubare le macchine?
8: Scheda magnetica.
17: Cioè cosa facevate?
8: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con la leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo i pistoni di andare nella loro naturale.
17: Per i contatti elettrici?
8: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
17: La macchina come faceva ad avviarsi?
8: Come se si avesse le chiavi, bastava posare un cassavite e girare.
17: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
8: Tutti e tre la conoscevamo.
17: Da chi era stata ideata? Come l'avevate appresa?
18: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature, studiando il funzionamento della serratura, chiaramente se stove alto come...
17: Avevate poi, cioè, disponevate di una serratura, di qualche cosa, avevate smontato da qualche macchina?
18: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
17: Solo su serrature di uno, anche di altri automobili?
18: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la 1 solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
17: Non si ricorda come si arrivava a San Donato?
18: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Arcasini.
17: Dal centro di
18: Dal centro, così mi ricordo io.
17: C'era
18: Sì.
17: Beh, allora?
18: Niente, all'inizio di via Arcasini venivamo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
19: Sì, la voce, per favore, poco.
18: All'inizio di via Arcasini venivamo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat 1. E questa vettura ci sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarci. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Si allontanarono perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre diciamo quel corpo, di creare dei danni, se non, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi, poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi arancieri stavano sparando.
17: Questi erano scesi?
18: I carabinieri erano scesi, stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché ero messo abbastanza male.
17: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
18: Non lo ricordo, io mi ricordo di aver visto solo quello, diciamo, a lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate. Non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza.
17: Stando fuori dalla macchina?
18: Fuori dalla macchina, sì.
17: Allora?
18: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
3: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
0: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato gli soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. Però questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente a mio parere se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire avevano delle coperture, si coprivano bene.
3: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'Associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
20: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna. La cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state, perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi colpire i militari dell'arma dei carabinieri per favorire un sentimento d'ordine nel paese. Attaccare i supermercati delle Coop, tradizionalmente collegati alla sinistra italiana, per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata. Uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? Su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su due elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi, e in particolare le due pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno. Ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la Falange Armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La Falange Armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del Pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la Falange Armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tant'è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice, danno un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle due pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della Falange Armata avevano anche detto che il 29 agosto 91, in un comunicato, il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli, quando vennero uccisi i due cittadini senegalesi, è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della Falange Armata. Quindi chi ci sia dietro la Falange Armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca. Ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Beh, bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma è semplice, si usa la Uno Bianca è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata e quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine ai caselli. Ne togliamo altro. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda della Uno Bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata la Uno Bianca sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%. Vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda della Uno Bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati colori. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savi

0: obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Y e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari. Gli ho detto, scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto, chi la usa non è un ladro. Perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma. Semplicemente non sapevano fare in un modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 15 tipi di armi. Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo, in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi, in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi, in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi, in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi, in 1 occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in un'occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in un'occasione soltanto nella vicenda del pilastro. E poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa. 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Somogyi, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario. Perché quando si parla di cose generiche si fa presto. Poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Volturno per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio tra i carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Somogyi. Hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste FEG in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 91. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
1: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldori, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione, studiosi, magistrati, avvocati, che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: le 20:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria, nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria, nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sugar.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: è 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.